tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Panorama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Thank you very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: What makes you feel good?

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido. Il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto. Fingo. Non è velocità. È chiarezza. Entro nell'area. Salto. Sospeso tra pavimento e canestro. Il mondo è perfetto. Nessun rumore. Nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate o facevate giardinaggio o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita a golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una. Il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King. Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde. Fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso. La memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore. E certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia. Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come

stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

arrivata alle 1:30.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E a proposito di animali selvatici, stasera parleremo di elefanti asiatici e abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Benvenuta Emma.
1: Grazie Rosalba, buonasera a tutti.
0: Grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto, proprio così. Ho iniziato infatti a 18 anni, guarda, da piccola ad andare un po' alla scoperta di quello che è il mondo,
0: certo,
1: con occhio di riguardo sicuramente per quanto riguarda la fauna selvatica, ecco, quindi ho un bel bagaglio.
0: Leggo dalla tua biografia che il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove hai fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e la conservazione dei ghepardi.
1: Proprio così, sì. Diciamo che l'Africa mi aveva sempre chiamato da quando ero proprio piccina. E quindi in quinta superiore, no, quando tutti scelgono il viaggio da fare, ho detto bene, adesso ho il passaporto in mano, posso andare, e sono appunto andata in questo centro che si occupava principalmente della salvaguardia di ghepardi, ma ero all'interno comunque di una riserva, quindi avevamo anche rinoceronti, zebre, giraffe, insomma sì, c'era
0: poi
1: un po' di tutto.
0: Sei partita per la Costa Rica lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine. Anche questo è un bell'argomento, questo.
1: Sì, sono andata a Ostional, che è proprio famoso in realtà per le tartarughe, perché in quella spiaggia lì, pensa, ci sono le arribadas, quindi si parla di una quantità di tartarughe infinita che arriva più o meno nello stesso periodo a deporre le uova, che è un'emozione davvero unica.
0: Immagino.
1: Ho avuto l'opportunità anche lì di entrare un po' nel vivo, anche di quelle che sono sicuramente le problematiche. Ecco.
0: Esatto, infatti immagino, ce ne sono tantissime cose da dire sulle problematiche. Poi sei stata in Sri Lanka, in Indonesia, in Kenya, in Ecuador, che ti sei occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa. Com'è la scimmia lanosa?
1: Ah, guarda, la scimmia lanosa, devo dire, io ci ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono degli animali di un'intelligenza estrema. Lì lavoravo in Amazzonia, quindi proprio nel pieno della foresta, ed era un piccolo centro che si occupava sempre di recupero e riabilitazione di animali vittime di traffico illegale, quindi erano tutti con dei traumi, arrivavano o con dei traumi fisici, ma soprattutto mentali ed emotivi. Quindi diciamo, con la scimmia lanosa ci ho lavorato veramente a stretto contatto, perché ce n'erano molti di esemplari.
0: E, non mi stupisce quasi che fossero intelligenti, perché gli animali sono intelligenti, hanno un'intelligenza tutta loro,
1: sono
0: però
1: anche empatici, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È incredibile quando inizi a lavorarci, poi è la possibilità, perché lì ovviamente avevano bisogno del contatto umano, no? Ricordiamo, insomma, gli animali selvatici non sono sempre da contatto umano, ovviamente, però in quel caso lì eravamo proprio obbligati,
0: certo,
1: perché molti erano orfani di genitori, quindi avevano proprio bisogno di cure specifiche, e l'empatia che si crea, la connessione proprio emotiva che crei con quell'animale, che sceglie te, in qualche modo tu scegli lui, no? E sono stata lì,
0: certo,
1: un bel po' di tempo, quindi loro avevano avuto modo di conoscermi. È un qualcosa che ti riempie proprio di un'energia incredibile.
0: Immagino. Anch'io ho avuto a che fare con dei primati al centro del CRAS. Non so se conosci il CRAS.
1: Sì, certo.
0: E quindi ho avuto anch'io delle esperienze particolarissime, infatti. E tu sei una collaboratrice del programma GEO, in onda ogni giorno su Rai 3. No?
1: Sì, ogni tanto sì, vado lì, pensare, in realtà ho iniziato ad andare lì quasi casualmente, proprio per la mia voglia di condividere quello che succede nel mondo, no? Perché ogni volta,
0: giusto,
1: che tornavo in Italia mi rendevo conto che noi siamo molto focalizzati su quello che succede qui,
0: sì,
1: ma non sappiamo tanto di quello che succede nel mondo,
0: è
1: e diamo un po' per scontato che quello che succede nel mondo in qualche modo a noi non influenzi, invece ci influenza
0: in prima
1: persona.
0: Come?
1: Anche.
0: Certo.
1: E quindi da lì mi è nata questa voglia di dire, sapete, sono stata in Amazzonia, quindi ero stata dopo quell'esperienza lì, ho lavorato con questo tipo di primate che ha questo genere di problemi, quindi deve affrontare queste minacce, e ho voluto parlarne anche per un'altra cosa importante, per spiegare il ruolo ecologico che hanno gli animali, no?
0: Certo.
1: Che anche questa è una cosa che purtroppo noi diamo un po' per scontato.
0: Sì, come fosse una tappezzeria, la natura è una tappezzeria da depredare, perché l'antropocentrismo è imperante, è ovvio.
1: Brava, proprio così, purtroppo. Ci sentiamo all'apice di questa piramide e invece ancora non capiamo che abbiamo bisogno di questi animali anche noi per vivere bene,
0: certo.
1: E per l'equilibrio ovviamente della natura. E quindi da lì ho scritto semplicemente questa proposta e devo dire mi sono trovata veramente bene, è un programma stupendo che arriva anche a tante persone, quindi insomma certo. È sempre una speranza, no?
0: Certo.
1: Per il cambiamento e soprattutto per il coinvolgimento di sempre più persone affinché possano sentire la conservazione una cosa propria, no?
0: Esatto. E tra l'altro in uno di questi interventi hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia, che è proprio
1: esatto.
0: L'argomento di questa puntata.
1: E sì,
0: com'è la situazione?
1: Sì. Allora, questa è stata la mia ultima esperienza, devo dire. Sono andata appunto in questo centro, io arrivavo da Sumatra, in realtà quindi il mio viaggio è partito a Sumatra, poi mi sono spostata in Thailandia perché ho notato questo centro molto strutturato che si occupava sempre di recupero, riabilitazione, in qualche caso li liberavano pure di animali, tutte vittime di abusi principalmente da parte dell'essere umano, quindi diciamo che è un centro che ospita circa 1000 animali al momento, quindi è veramente una quantità molto alta, hanno primati, hanno orsi, hanno tantissimi animali, tra cui elefanti, adesso ne contano 24. Quindi ho fatto un periodo di tempo con gli animali selvatici in generale e un altro periodo con gli elefanti. Diciamo che quella degli elefanti mi ha stupito particolarmente perché io ero già stata in Thailandia 6 anni fa per un viaggio di famiglia, no?
0: Sì.
1: Quindi ovviamente avevo una cultura, una conoscenza ben diversa da quella che ho adesso. E ricordavo di questi santuari per gli elefanti, ricordavo che avevo subito notato che c'era qualcosa che non andava, no? Che la cultura asiatica è molto brava a mascherare una cosa che sembra etica e che agisca nel rispetto degli animali, quando in realtà assolutamente è il contrario. Quindi facendo volontariato lì ho avuto l'opportunità di capire che cos'era veramente la realtà di quel paese. E devo dire assolutamente merita 2 parole perché di problematiche ce ne sono.
0: Parliamone.
1: Guarda, partiamo subito dalla storia dell'elefante, perché
0: sì.
1: Così almeno diamo un quadro di come lo vede proprio la cultura asiatica, no? L'elefante. L'elefante è il simbolo della Thailandia, ormai da 4.000 anni è sempre stato utilizzato dall'uomo, quindi pensa prima per le guerre, poi per il trasporto in generale,
0: certo.
1: Per il disboscamento. Diciamo che fino al 1900, contiamo questa data, di elefanti ce n'erano e ce n'erano pure in natura, erano usati principalmente come mezzo di trasporto, poi sono arrivati i veicoli e hanno detto beh adesso noi che cosa ce ne facciamo di questi elefanti, quindi quando arrivano i veicoli a motore gli elefanti vengono usati principalmente per il disboscamento su larga scala. Succede che fino al 1989 il disboscamento era accettato in Thailandia, poi hanno avuto ovviamente delle ripercussioni sull'ambiente, quindi inondazioni e disastri generali,
0: certo.
1: E dal 1989 è stato vietato. Di nuovo la grande problematica, che cosa ce ne facciamo di questi elefanti? Il problema è che fino a quell'anno si era perso, pensa, il 70% del loro habitat, quindi stiamo parlando veramente di un numero incredibile. E la foresta che era rimasta era semplicemente sparpagliata, quindi comunque di questi elefanti ne abbiamo persi una quantità incredibile.
0: Incredibile, sì.
1: E quindi adesso, guarda, ti dico, dopo quegli anni lì si contano più o meno 3.000 esemplari. Adesso dicono 2.000, anche qui purtroppo il monitoraggio non è mai troppo certo perché ovviamente il governo thailandese non è che miri proprio
0: certo.
1: A fare un monitoraggio preciso. Comunque dopo questo disboscamento gli elefanti hanno proprio iniziato ad essere utilizzati come mezzo di intrattenimento per il turismo,
0: ecco.
1: Quindi è da qui che inizia diciamo la loro cruda sofferenza a cui noi in realtà stiamo dando il modo di continuare, perché
0: certo.
1: Io dico sempre non è colpa nostra, perché se a noi manca la conoscenza non possiamo sapere, no? Se tu non sai quello che succede, come posso io avere la possibilità di decidere? Non
0: soprattutto
1: ce la posso
0: se dire. Non c'è questa sensibilità nei loro confronti, evidentemente.
1: Brava, più che altro sai cosa? Si perde tanto il fatto che l'elefante è un elefante, è un animale selvatico, quindi come tale deve essere rispettato, certo, nel suo ambiente naturale. E invece,
0: oltretutto sono sensibili e timidi tutto sommato gli elefanti, nonostante la mole grandiosa che hanno, sono esseri sensibili.
1: Guarda, loro hanno una neocorteccia che è davvero molto sviluppata, quindi stiamo parlando di somiglianza addirittura con l'essere umano. Io conoscendoli più da vicino, appunto lavorandoci e avendo conosciuto anche le loro storie, ti dico, veramente sembra che siano umani in qualche modo, perché hanno degli atteggiamenti umani, cioè sono in grado infatti di provare compassione, altruismo, certo, dolore, autoconsapevolezza. Quindi è veramente un animale incredibile che può anche diventare sicuramente pericoloso, perché insomma è comunque un animale che può anche diventare aggressivo. Quindi cosa succede? Appunto per questo ciò che loro devono passare prima di essere addomesticati, che di solito è con una procedura che si chiama pajari, è un qualcosa di disumano, cioè il cucciolo molto spesso viene prelevato alla madre quando ha circa un anno di età, ok? Il cucciolo pensa che rimane con la mamma per 14 anni di solito, cioè in natura dovrebbe rimanere con la mamma 14 anni, è veramente incredibile, cioè un tempo veramente lungo.
0: Sì.
1: Lo prelevano prima perché? Perché così ovviamente è più facile da domesticare, ma questa tecnica è veramente cruda, cioè se si guardano magari dei video su YouTube si può trovare. Ti toglie il cuore perché vengono praticamente rinchiusi all'interno di questa specie di gabbietta piccola di legno. E ci sono questi mahout, così si chiamano proprio le persone che poi si vanno a occupare in prima persona dell'elefante per tutta la sua vita, che si armano di questo bullhock, quindi di questo uncino appuntito. Quindi l'elefante inizia ad accusare mille colpi. Infatti una cosa che io consiglio sempre alle persone che vanno in Thailandia e magari si recano in quei santuari, no, tanto descritti, etici e operanti nel rispetto, è: attenzione, guardate subito le orecchie, perché se le orecchie sono tagliate in qualche modo vuol dire che quegli elefanti lì, il bullhock, lo conoscono molto bene, purtroppo. Infatti. Alcuni sono ciechi da un occhio, Madonna, proprio perché così sono più facili, no? Da tenere a bada. Quindi ci sono delle misure, delle accortezze che una persona può far riferimento sicuramente, però insomma questa tecnica qui, guarda, vuol dire proprio in senso letterale rompere lo spirito selvaggio dell'animale.
0: Certo, e questo è il punto, questa violenza che si usa nei loro confronti, che è tortura, secondo me è tortura questa.
1: È pura tortura,
0: è assurdo.
1: E lo è anche nei confronti di quella madre che viene pensaleggiata, non può fare assolutamente niente, ma quella madre lì non si dimentica del figlio che ha perso.
0: Certo.
1: Quindi anche lì ovviamente ci sono delle ripercussioni, perché io ne ho conosciuta una, guarda, che lei aveva avuto 3 figli, e 2 gliele avevano tolti e un altro era morto per un'infezione alla gamba. Quell'elefante lì continuava a dondolarsi, ma tutto il giorno.
0: Ci sono le stereotipie anche negli zoo, nei circhi. Esatto.
1: Certo.
0: Devo interromperti un attimo per la pubblicità.
1: Vai.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo pure. Parlavamo di elefanti, delle torture che vengono applicate agli elefanti, anche nei circhi, negli zoo, purtroppo è così. Sono esseri sensibilissimi, però c'è qualcosa... Qualcosa che si cerca di fare in Thailandia per proteggere questi animali?
3: Allora, io sarò molto sincera. Credo che la cultura, proprio la mentalità loro sia molto difficile da cambiare, proprio perché in realtà nell'animale vedono un mezzo di guadagno, ok? Quindi un mezzo che io ho per ricevere dei soldi, anche perché l'elefante in generale, insomma, mantenerlo è costoso, perché pensa che, certo, insomma, al giorno mangiano tra i 70 e i 150 kg di cibo, quindi tra frutta e vegetali, quindi veramente una quantità molto alta. Per mantenerlo ovviamente servono molti soldi. La cosa che si può fare è sicuramente quella, secondo me, di sensibilizzare, educare le persone, perché, certo, anche noi italiani in realtà ci rechiamo molto spesso, cioè molti di noi si recano in Thailandia, sì, e sono inconsapevoli. Quindi se io do, diciamo, il mio contributo a questi santuari, che di certo non sono etici, fanno del male, sto contribuendo a far andare avanti questo tipo di tormento per, certo, questi animali. Certo. Se invece io lo so e magari ne parlo con quella persona che so che sta andando in Thailandia, ecco che c'è appunto l'effetto passaparola, le cose potrebbero sicuramente migliorare e cambiare. Quindi io ho molta speranza, ecco, su...
2: Non ci sono degli enti in Thailandia stessi che proteggono gli animali?
3: Ci sono, quella dove sono stata io, che consiglio sicuramente se qualcuno mai dovesse decidere di andare, anche perché oltre a fare l'esperienza di volontariato si può anche visitare, quindi farsi la giornata, insomma, all'interno. Si chiama Wildlife Friends Foundation Thailand.
2: Wildlife Friends Foundation Thailand. Ok.
3: Insomma, se lo si vuole abbreviare è WFFT. E sta in provincia di Phetchaburi, quindi diciamo sono circa 3 ore da Bangkok, quindi non è neanche così difficile da raggiungere, anzi. E quella sicuramente è un buon modo sia per conoscere l'animale, per vederlo da vicino, per osservarlo e rispettarlo sicuramente,
2: certo,
3: ma anche per conoscere la storia e la cultura anche del paese dove sei, no?
2: Certo.
3: E capire che cosa possiamo fare noi per migliorare le cose, perché in realtà anche noi abbiamo il nostro potere sicuramente. E poi ne conosco altri, ce n'è un altro a Chiang Mai che mi pare si chiami, però non ti voglio dire una cosa non vera, mi pare si chiama Elephant Nature Park, una cosa del genere, e so che sta a Chiang Mai ce n'è un altro, sì. E poi a Phuket ce ne dovrebbe essere un altro, che Phuket insomma è famosa perché ce n'è uno ogni metro di santuario non etico, ecco. Quindi io credo che la speranza, sai, io credo sempre nella speranza.
2: Certo.
3: Perché se no non,
2: bisogna avere la mente aperta e la sensibilità anche per mettersi in contatto con questi esseri che sono diversi da noi, ma sono degli alieni, veramente sono degli alieni che però hanno una loro cultura, una loro consapevolezza. Io ci credo molto in questo.
3: Certo, infatti io dico sempre, sai, non si può mai dare contro, tra virgolette, perché per quanto per noi sia sbagliato, perché magari c'è il maltrattamento dell'animale, ma quelle persone sono nate così, è come quando sono andata in Amazzonia, no?
2: Sì.
3: È difficile dire a una persona non disboscare la foresta se quella persona ti dice io devo dar da mangiare alla mia famiglia, quindi è anche nostra responsabilità, tra virgolette, trovare il punto d'incontro con la popolazione dove sei, no?
2: Certo.
3: Quindi è un dare e avere, cercare di far capire anche a loro in qualche modo, ma ci sono molti thailandesi, sai, che sanno la situazione e che fanno qualcosa per cercare di migliorarla. Al centro dove stavo io c'erano moltissime persone locali che ci lavoravano all'interno, quindi sicuramente non è un qualcosa di generalizzabile, no? Come tutte le
2: certo,
3: cose.
2: Certo.
3: Però sicuramente è un'industria che, se continua ad andare avanti e continua a generare un profitto, non trovano sicuramente il motivo, no? di eliminarla. Però dovrebbe essere fondamentale questa certo. cosa, soprattutto per il mantenimento dell'habitat.
2: Ma infatti, non si capisce come si possa essere così insensibili da veder torturare dei pachidermi piccoli, tra l'altro piccoli, presi da piccoli, e tortura attraverso la tortura e la violenza addomesticarli. Già questo termine addomesticarli mi fa orrore, tutto sommato.
3: Sì, perché sai, ci sono anche tante cose che vengono mascherate, cioè la Thailandia è famosa per questo riding elephant, no? Quindi per questa passeggiata che tu fai sul dorso dell'elefante. Guarda, io ho visto tanti di quei dorsi, di solito dovrebbero averceli arrotondati, no? Sì. Invece molto spesso sono piatti o addirittura proprio concavi, perché hanno ceduto, cioè l'elefante certo. non riesce a portare più di 150 kg sul Mannaggia. Dorso, cioè non dovrebbe proprio, invece contaci due persone, la sedia e il mahout davanti per tutto il giorno, è qualcosa di incredibile. E allora loro che cosa hanno fatto? Siccome sempre più persone sanno che è un qualcosa di negativo, adesso vendono questo pacchetto, vieni qui a fare la doccia all'elefante. Solo che anche lì l'elefante è frastornato ogni giorno da masse di turisti che certo. vanno lì a fargli questa doccia, ma se ne farà 25 al giorno, quindi anche questo non è, diciamo, il modo migliore per lavorare con loro. Io ti dico, nel centro dove ho lavorato gliela facevamo ad alcuni, perché gli elefanti comunque sono animali d'acqua, quindi gli piace l'acqua, non hanno un sistema di sudorazione come il nostro, non hanno le ghiande, le sudorifere, quindi hanno proprio bisogno di refrigerarsi ogni giorno. Però era nel loro rispetto, c'erano alcuni che avevano piacere di farla una volta al giorno, c'erano altri che assolutamente no, quindi li lasciavamo liberi nei loro laghi, ecco. hanno comunque i loro modi di refrigerarsi.
2: Certo.
3: Anche lì c'è sempre un equilibrio da rispettare.
2: Per forza, perché
3: il loro bene,
2: se li
3: capito?
2: Rispetti, li rispetti, li lasci in natura, li rispetti in natura, nella loro natura.
3: Esatto,
2: purtroppo non è così. Purtroppo non, questi santuari per gli elefanti, descritti come dai locali come etici, non sono così, non sono affatto etici.
3: Hanno molto da desiderare, diciamo, ma dico, lo si può notare, perché io ne ho visti, sono andata appositamente perché volevo rivedere, insomma, con questi occhi qual era la realtà, e ne ho visti di leiati che non potevano fare mezzo passo perché hanno queste catene alle zampe, cercano di muoversi e non possono. E quelli che arrivavano nel centro avevano un sacco di problematiche anche alle zampe, perché oltre ad essere legati sono comunque costretti a camminare in un metro quadro, no? E c'è sporcizia ovviamente anche data solo dai loro escrementi, quindi tra polvere e escrementi si causano queste infezioni pazzesche alle zampe, e lì poi diventa un bel problema.
2: Certo,
3: quindi,
2: ma anche nei circhi la stessa cosa, perché come fai a vedere un pachiderma così grosso su uno sgabellino, no? È ovvio che ci arrivano attraverso la tortura. Per forza.
3: Guarda, sì, anche lì io ti dico, sui circhi vorrei stendere un velo pietoso, perché
2: infatti,
3: ricordo soltanto di quando lo vedevo quell'elefante, che avevo 3 anni, noi abbiamo purtroppo saputo che anche quest'anno c'è stato, questa è una cosa che io nel 2023 non mi spiego come devono essere
2: assurdo.
3: Ancora presenti con gli animali, perché è un qualcosa veramente di inspiegabile, ma ricordo
2: con i mezzi che abbiamo, adesso
3: ormai
2: abbiamo dei mezzi che se puoi informare sugli animali attraverso i media.
3: Brava, adesso abbiamo la possibilità di avere una cultura a riguardo, mentre
2: infatti.
3: Magari un tempo non c'era nemmeno internet, quindi avevamo sicuramente un pensiero, una visione totalmente diversa, ma ora come ora io lo trovo veramente un qualcosa di inammissibile,
2: assolutamente inammissibile. Sì.
3: Che qualcuno ci vada ancora, perché
2: che
3: insomma,
2: qualcuno ci vada ancora,
3: se
2: ma
3: ci sono, vuol dire che qualcuno ci va,
2: ma lo vedono come una forma di intrattenimento verso i bambini, per far conoscere la natura, però Ci sono altri mezzi per far conoscere la natura e la fauna selvatica?
3: Ce ne sono molti altri. Quello che a me infatti ogni volta mi spinge a cercare sempre di migliorare, no? Anche per poco, e cambiare questa situazione, che io ho un nipotino di 3 anni e ogni volta che lo guardo dico: chissà se tu vedrai le cose che ho visto io, che io le sto già vedendo un po' degradate,
2: sì.
3: No? Perché sicuramente, che ne so, mio nonno non ha visto le stesse cose che ho visto io,
2: certo.
3: Però dico sempre: chi lo sa, se tu le vedrai. Questo, insomma, è la responsabilità che ci dovremmo sentire un po' tutti, e che molto spesso ci dimentichiamo,
2: certo, certo.
3: Che insomma questo mondo non è infinito, dobbiamo rispettarlo, perché è casa nostra,
2: e soprattutto
3: sarà casa delle generazioni future.
2: Soprattutto la natura non è una tappezzeria messa a nostra disposizione, perché c'è questo antropocentrismo imperante. L'uomo che si sente in diritto di usare la natura a piacimento, depredarla, no, e anche gli esseri senzienti, viventi.
3: Sì, siamo
2: senzienti.
3: Abituati a sfruttarla fino all'ultimo,
2: esatto,
3: pensando che
2: esatto.
3: sia una risorsa limitata. Ma guarda, io credo che quel genere di persone lì non si sia mai fermata veramente ad osservarla, anche solo per 10 minuti. Perché se la osservi per 10 minuti ti rendi conto che è di una perfezione, secondo me, che può arrivare solo dall'alto,
2: certo,
3: perché io
2: certo.
3: lo dico sempre, è tutto perfetto, è in un equilibrio perfetto.
2: Esatto.
3: E noi insomma sì, pensiamo di essere i più forti, ma in realtà ancora... Vediamo se lo capiremo, forse
2: no,
3: quando sarà troppo tardi.
2: Non lo capiremo.
3: Tardi, ma speriamo di no.
2: Siamo alla sesta estinzione di massa dovuta a una specie unica, l'uomo. Quindi
3: guarda,
2: immagina.
3: Purtroppo io lo dico, purtroppo ce lo stiamo meritando, perché
2: infatti.
3: Io lo dico sempre, purtroppo.
2: Tanto la natura andrà avanti comunque, anche senza l'uomo.
3: Esatto,
2: anzi,
3: esatto,
2: forse
3: ci
2: meglio.
3: Noi.
2: Forse meglio.
3: Ci Mamma mia, sicuramente meglio. Basti vedere durante il COVID, insomma,
2: esatto,
3: com'è,
2: esatto.
3: Come ha ripreso a vivere,
2: sì,
3: no?
2: infatti.
3: È libera di esprimersi. Quindi,
2: io credo che ci hai dato tanti elementi, spunti di riflessione. E se vorrai, sarai nostra ospite ben volentieri, perché hai fatto tanti viaggi, hai visto tanti scorci di realtà che magari sono inaccessibili a noi, e quindi
3: certo.
2: se hai voglia, volentieri.
3: Molto volentieri,
2: grazie.
3: Rosato, molto volentieri,
2: grazie.
3: Anzi dico sempre, perché molto spesso le persone magari mi chiedono dei consigli o qualcosa, quindi se qualsiasi persona
2: certo.
3: avesse insomma qualche domanda o
2: benissimo.
3: Insomma, avesse bisogno di qualche consiglio, io sono sempre a piena
2: ecco,
3: disposizione.
2: Una domanda ce l'ho io. Ho visto dal tuo profilo che tu ti occupi di equitazione.
3: Sì, la faccio a livello un po' amatoriale, devo
2: ecco,
3: dire.
2: Io l'ho fatta, l'equitazione, ma come la vedi questo sfruttamento, che io trovo che sia comunque uno sfruttamento dei cavalli?
3: Guarda, io l'equitazione non l'ho mai fatta, sai, le foto che vedi nel mio profilo
2: okay.
3: sono foto occasionali. Che faccio semplicemente quando ho la possibilità di avere un cavallo e di stare in uno spazio aperto.
2: Sì, sì, ma l'ho fatto anch'io, prima di essere cosciente di quello che rappresentava per loro, perché io non considero i cavalli come un mezzo di trasporto, purtroppo molte volte vengono considerati così, però non volevo metterti in imbarazzo, ci mancherebbe.
3: No, assolutamente no, ma mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché la capisco molto bene. Mezzo di trasporto anche qui secondo me è un qualcosa che non dovrebbe esistere, cioè
2: infatti.
3: Se ne vedono di tutte, anche solo se si aprono i social, su quello che succede al sud Italia, che ancora insomma collassano
2: certo.
3: per il caldo,
2: sì, infatti,
3: in queste carrozze,
2: infatti.
3: Quindi anche lì si parla, insomma, non è sempre detto che dobbiamo guardare ecco,
2: esatto.
3: gli elefanti, per esempio, ma abbiamo anche tante altre realtà qui in Italia, come i circhi, che non
2: sì.
3: dovrebbero esistere.
2: Non dovrebbero esistere. Infatti.
3: Esatto, quindi guarda, ti dico la verità, non sono mai stata attratta dal fare lezione e l'equitazione del domani. Io sono sempre più forse stata attratta dal contatto con l'animale,
2: certo,
3: nel
2: certo.
3: rispettarlo in
2: non
3: quello
2: capisco.
3: Che volesse fare, quindi nel stare in un prato magari e
2: sì,
3: se ha voglia
2: sì,
3: di galoppare,
2: sì.
3: galoppo con lui, ma lo seguo, ecco.
2: Certo.
3: Un po' alla spirit, cavallo selvaggio, mettiamola così, più che...
2: Benissimo.
3: Più il pelle rossa che il domatore, ecco.
2: Ti ringrazio.
3: Grazie,
2: grazie Emma,
3: te,
2: Emma Tomatis, sarai nostra ospite ben volentieri se avrai voglia, ovviamente.
3: Con molto piacere, certamente.
2: Ti ringrazio.
3: Certamente.
2: Ciao.
3: Grazie a te, Rosalba, buona
2: ciao.
3: Serata, grazie.
2: Ciao.

Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Donald dance down the hill.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, eccoci finalmente alla nuova stagione di Multiverso, esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Io sono Rosalba Nattero e in collegamento abbiamo Guido Parosio. Ciao!
2: Ciao a tutti, ciao Rosalba!
1: Ciao, allora abbiamo tante cose da raccontare perché è passato un po' di tempo, abbiamo fatto le nostre brave esperienze e ci sono un po' di cose. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo da questa narrazione tutta italiana della pandemia che noi abbiamo potuto vedere, proprio toccare con mano come sia tutta italiana. Comincia tu, dai!
2: Allora, tu sei stato in Danimarca, sì. Io sono stato in Francia e in Svizzera. Parlando anche i giorni scorsi abbiamo concordato su quella che è la visione che è decisamente discordante tra ciò che si racconta e quello che si vede. Io sono stato in Francia, peraltro in un periodo in cui i numeri non erano così negativi come nell'ultimo mese, ma comunque erano decisamente più alti rispetto a quelli italiani. Lo stesso vale per la Svizzera, e la sensazione, devo dire, è quella di nazioni che vivono sostanzialmente una vita normale.
1: Una vita serena.
2: O comunque consapevoli, ecco. Cioè come dovrebbe essere, consapevoli, certo, che c'è stato un problema epocale, globale, che comunque è inconfutabile, no? Perché io poi ci tengo sempre, certo, quando faccio questi discorsi, a dire io non sono un negazionista.
1: Perché sennò ti schiaffano nel negazionista, addirittura
2: terrapiattista, diventi tutto insieme,
1: vegano, quello non si può dire di te,
2: ecco, che sarebbe, no? Ecco. E diciamo che tutte queste cose vengono messe insieme, e mentre invece per me il negazionista è proprio quello che nega, esatto, un'evidenza.
1: Esatto.
2: L'evidenza non si può negare, cioè, esatto, il problema ovviamente c'è stato, c'è tuttora, però ci sono atteggiamenti diversi con i quali il problema viene affrontato, e io parlo di locali pubblici pieni, musei normalmente frequentati,
1: certo,
2: mostre d'arte frequentate, con una ripresa, soprattutto per quello che riguarda la Svizzera, economica assolutamente importante. È chiaro che qua stiamo parlando del paese più ricco d'Europa, uno dei più ricchi del mondo, quindi hanno dimensioni completamente diverse rispetto alla nostra. Ma la narrazione, se io prendo un giornale svizzero,
1: esatto,
2: Tribune de Genève, la prima notizia che trovo sul Covid magari la trovo a pagina 10, 20, così, di un paio di colonne, ecco, niente di più, o magari qualche giorno non ce n'è pure.
1: Certo.
2: Mentre da noi si continua ad aprire il TG tutti i giorni, tutti i canali, bollettino di guerra, che se fosse fatto per qualsiasi altra malattia, si otterrebbe,
1: esatto,
2: lo stesso risultato, perché,
1: esatto,
2: se ci dicessero ogni giorno quanti sono i morti di infarto piuttosto che di tumori o di altre gravi patologie,
1: chiaro.
2: Sarebbero numeri superiori. Perché questo avviene? Che poi la domanda che alla fine secondo me ci dobbiamo porre. Io continuo a pensare che oggi, più ancora di ieri, perché ieri poteva essere giustificato l'allarme per il numero elevato di vittime, eccetera, eccetera, oggi lo è oggettivamente molto meno, quindi c'è una teoria spaventista,
1: certo,
2: portata avanti dai media mainstream in accordo con le forze di governo, che ci vuole portare, secondo me, o che ci può portare a un atteggiamento di
1: sottomissione,
2: accettazione, di sottomissione e di accettazione. Io ho definito in un mio articolo di recente sul mio mondo di Pannunzio questi personaggi, che oggi purtroppo sono la maggior parte in Italia, gli accettisti, cioè coloro che subiscono in qualsiasi maniera tutto ciò che in una qualche maniera da qualche autorità gli viene indotto come comportamento.
1: Ecco, io adesso racconto anche la mia esperienza, perché sono rimasta veramente sconvolta. Già subito quando sono partita, siamo partiti per la Danimarca e poi siamo andati anche in Svezia, già subito a caselle ci hanno spaventato, perché ci hanno detto no, dovete avere un certificato senza il quale non vi faranno passare da Amsterdam. Allora lì grande stress nel cercare di avere subito di far stampare questo certificato, certificato che peraltro non gliene poteva fregare di meno a nessuno, perché nessuno ce l'ha chiesto, vabbè. Poi andiamo in Danimarca sorpresa, tutti senza mascherine anche nei luoghi pubblici, tutti sereni, tranquilli, nessuno parla di Covid, proprio è lontano mille miglia. È vero, anche la Danimarca ha fatto un lockdown molto presto, l'ha fatto in fretta, però adesso se la vivono tutti felici e contenti. Siamo andati in Svezia. In Svezia, anche lì, guardando anche i siti governativi, anche stranieri, dicevano, spaventavano un po', perché dicevano poi rischiate di non poter più rientrare, perché se vi fanno il tampone e potrebbero farvelo. Allora, eravamo quasi tentati di non andare in Svezia, ci saremmo privati di una delle giornate più belle che abbiamo vissuto in quel posto, in quei posti. E anche lì nessuno ci ha chiesto niente, tutti tranquilli senza mascherine. Ora io dico, non solo, finisco solo il mio racconto di viaggio. Al ritorno, passando da Parigi, ormai era qualche giorno fa, passando dal Charles de Gaulle, avevamo 5 ore per aspettare la coincidenza, l'altro aereo, e quindi mi sono comprata un bel po' di riviste. Nelle riviste, come dicevi anche tu, nelle riviste francesi, quindi non parliamo di altri posti nel nord Europa, nelle riviste francesi non si parlava di Covid. Allora mi sono detta, ma allora ci prendono un po' vagamente per i fondelli.
2: Guarda, allora ci prendono per i fondelli a partire da questo termine che oramai è diventato il lockdown come l'avessimo inventato noi. Sì. In realtà, per chiunque sappia qualcosa di storia, le epidemie, quelle gravi, sono sempre state affrontate così. Cioè, quando c'era la peste o quando c'era il colera nel 600, nell'800, si chiudevano i luoghi maggiormente contaminati, perché era l'unico modo per non far uscire la malattia, quando non sapevano neanche ancora che cos'era un virus. Quindi noi non abbiamo, diciamo, inventato nulla, e l'estrema ratio, quella che speriamo di non dover più vedere, ma che viene adottata quando c'è un problema di questo genere. Ma quello che è curioso e anche un po' ridicolo, se vogliamo, in Italia, e che un collega che ho sentito pochi minuti fa, ieri va a Ikea per cambiare una parte di un mobile e vede tranquillamente migliaia di persone e avrà contato sì o no 2 o 3 mascherine, tutti belli affollati, tutti belli schiacciati, eccetera, eccetera. Io la settimana scorsa passo in auto sia dal Quadrilatero Romano che da San Salvario, quindi proprio il centro maggiormente frequentato, e avrò visto, ma così mal calcolate, 10-12 mila persone tutte in giro, regolarmente senza mascherina, a bere, a mangiare, a stare seduti nei dehors, che quest'anno sono stati aperti,
1: certo,
2: e un aspetto anche positivo a dismisura. Avrò visto anche lì 4-5 mascherine in tutta la serata, traendone comunque una sensazione positiva, perché ho visto la mia città di nuovo viva, e per tutta l'estate, per tutto settembre è stata così. Poi però allo stadio si può andare solo in 1000, da ieri, perché prima neanche quei 1000,
1: parliamo
2: di uno stadio all'aperto dove ce ne stanno 40.000 di persone. A Reggio, che è uno dei teatri con le dimensioni più ampie d'Europa come volume, quindi molto meno pericoloso, per dire, di un Carignano, teatro più piccolo, ci possono entrare in 200 su 1600 spettatori, cioè quindi uno ogni 8.
1: No, ma sono delle norme assurde, perché intanto la pandemia oggi come oggi pare che non ci sia più. Cioè i virus, per quel poco che posso capirci io, si adattano come le influenze degli anni passati. Quindi il virus muta e si adatta alle situazioni. Questo mi sembra che sia abbastanza chiaro. Oltretutto, adesso anche l'OMS che sta cambiando idea ogni 2 secondi.
2: Sì, non so più che cosa fare.
1: Sì, sta dicendo che forse la Svezia aveva ragione a non fare il lockdown. Allora, a questo punto lasciateci in pace, lasciateci vivere
2: Io
1: in
2: penso
1: pace.
2: Che cambi effettivamente molto poco, anche perché i famosi 10.000 che ho visto io in Torino Centro, belli ammassati, se si fossero dovuti trasmettere un contagio, il giorno dopo, due giorni dopo, avevamo gli ospedali pieni.
1: Ma perché non è la mascherina che ti protegge più di tanto, perché poi ci sono i contatti, vai sul pullman, i contatti avvengono, in aereo siamo appiccicati, cioè non ha senso il fatto di imporre, è proprio un atto di sottomissione a cui ci sottopongono, sono convinta anch'io. Lo so che non dovremmo dirle queste cose.
2: No, è un atto di sottomissione, per fortuna. Devo dire che anche i più spaventisti tengono abbastanza quelli che aprono come il meteo.it i loro siti dicendo tutti i giorni nuovi cluster, nuovi focolai, oppure ti dicono, questo è fantastico, l'Inghilterra andrà in lockdown, la Spagna andrà in lockdown, sì. Poi leggi l'articolo, non è vero.
1: Non è vero.
2: Cioè
1: non
2: si
1: è vero.
2: Parla di norme più restrittive in alcune zone, su alcuni orari, però esatto. Non c'è assolutamente, però per fortuna nessuno sta parlando di lockdown generalizzati, perché la paura per l'economia è tale.
1: Certo, però intanto chi ne fa le spese sono quei poveri ragazzini che devono stare lontani gli uni dagli altri, non possono, devono tenere la mascherina, stare fermi per 8 ore al giorno, parlo delle scuole.
2: Sì, né cantare né giocare.
1: Né cantare né giocare, ma sono come dei carcerati, poverini. Sarà una generazione di depressi questa, o di serial killer.
2: Sicuramente questo è particolarmente grave, perché poi il bambino adotta comportamenti conseguenti, reazioni conseguenti, già li abbiamo tenuti isolati a casa per mesi, adesso c'è questo passaggio francamente surreale delle scuole. Io mi auguro che lo spirito un po' anarcoide degli italiani finisca col prevalere e portare a degli aggiustamenti, cioè in fondo ancora oggi la mascherina sarebbe obbligatoria a Torino dalle 18 alle 6 del mattino, e chiaramente questo non l'ha mai, come dire, un divieto che non è mai stato temperato da nessuno, e quindi speriamo che possa in parte continuare così.
1: Ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, stai in linea.
2: Assolutamente.
0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi, e vorrei cambiare un po' discorso.
2: Sì.
1: Ci sono successe tante cose, succedono sempre tante cose, una mi ha proprio colpito, l'Oscar che verrà dato solo ai film inclusivi, ovvero saranno premiate solo le pellicole in cui almeno uno dei protagonisti appartenga a minoranze etniche, il 30% del cast dovrà essere composto da gender, donne, LGBTQ, disabili. Ma stiamo impazzendo?
2: Sì, vuol dire che praticamente un film deve avere il protagonista bianco, la coprotagonista nera, il figlio deve essere omosessuale.
1: Esatto.
2: Allora, io temo che la peggiore, diciamo, conseguenza, l'America è un paese di enormi libertà, ha insegnato libertà al mondo per tanto tempo, e in parte continuerà sicuramente ad insegnarla, la insegnerà, però ha un'anima scura, che è quella della caccia alle streghe, che è quella dello sterminio dei nativi, perché l'americano a un certo punto, quando ha paura, questo è stato notato da diversi scrittori in diverse fasi storiche, quando ha paura quella persona buona, disponibile, costruttiva, si trasforma improvvisamente, rapidamente in una persona violenta e aggressiva, e che questo è il frutto più evidente della paura. I poliziotti in America che sparano quando non dovrebbero, sparano perché temono che quello che hanno di fronte a un certo punto spari a loro, perciò c'è questa anima americana. Che,
1: ma non è solo americana, perché purtroppo, ad esempio, al Festival di Berlino non c'è più il miglior attore o la miglior attrice, ma il miglior interprete, perché deve essere gender. Queste cose poi si riversano anche da questa parte dell'oceano, purtroppo.
2: No, oramai sono diventate, purtroppo loro, come spesso succede, lanciano il modello, come i jeans, e poi dopo lo portiamo tutti. E qua è stata la stessa cosa, quindi a questa reazione di paura è venuta a crearsi una uguale e contraria reazione di totale accettazione, i famosi accettisti che dicevamo prima, e allora tutto viene accettato. Io lo stesso discorso relativo all'omosessualità, che secondo me è un discorso che quando si pronuncia la parola libertà si conclude, no? Ecco, però il negare che esista il maschio e che esista la femmina, che il maschio e la femmina siano portatori di valori diversi e che siano diversi fra di loro.
1: E questo purtroppo è anche a livello culturale così, perché c'è un livellamento, sembra quasi che il confronto tra culture diverse debba portare per forza a un livellamento in cui si perde l'identità, si perde la propria identità. E allora che confronto è, no?
2: No, se perdi l'identità sessuale, come perdi l'identità storica, come perdi, ti ricordi quando parlavamo delle statue, quando parlavamo...
1: Certo.
2: Cioè, è chiaro che la storia, come dire, non puoi giudicarla col metro semplicistico dei buoni e dei cattivi, riscrivendola, come non puoi riscrivere da capo i sessi, perché quando avrai tutto omologato sarà come mangiare tutti lo stesso sapore o bere tutti lo stesso vino.
1: E sarà una noia tremenda,
2: perché saremo tutti uguali, non litigheremo più, ma mancherà anche qualsiasi elemento di vivacità. Poi
1: infatti c'è già la paura del confronto, perché ti catalogano immediatamente in una area, in una data area, quindi si sta attenti a non provocare neanche più il dialogo. Invece il dialogo deve essere rispetto reciproco, anche di chi la pensa in maniera opposta della mia. Però volevo citare ancora una cosa, la Pietà di Michelangelo. Non so se hai letto che la Pontificia Accademia per la Vita ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio in cui, nella Pietà, famosa Pietà di Michelangelo, in cui Gesù è nero. Allora, io dico, ma è una follia.
2: Ma Michelangelo, forse un nero in vita sua non l'ha mai visto, perché all'epoca non era possibile, dopo la politica si attacca anche l'arte, e all'arte vengono attribuiti dei simboli che non ci sono, perché l'arte... è l'arte. E poi, come abbiamo detto anche diverse volte io e te, l'artista, ahimè, o chissà per quali ragioni, è sovente una figura estrema, contraddittoria,
1: se non è provocazione,
2: ambigua.
1: Dai, sia nell'arte ci deve essere la provocazione, perché sennò davvero diventa tutto un livellamento al basso, sul basso, no?
2: È chiaro che l'accettazione del diverso nelle sue peculiarità è un gesto fortissimo di libertà, perché vuol dire accettare qualcosa che ti si oppone, e dare a questa cosa che ti si oppone la medesima dignità di comportamento, no?
1: Certo.
2: E quindi, vuol dire, noi quante volte ci siamo confrontati e scontrati sull'alimentazione,
1: certo,
2: che può sembrare un elemento semplice, ma in realtà non lo è,
1: no.
2: Perché se allora ci può stare la battuta, ci può stare l'ironia, ben venga la battuta, l'ironia,
1: è chiaro.
2: È chiaro che si parte da posizioni comunque fortunatamente inconciliabili, come sono le posizioni politiche. Io adoro discutere con amici o anche con colleghi quando politicamente mi sono completamente avversi, quasi sempre alla fine della discussione qualcosa che è rimasto. Perché l'hai colto,
1: chiaro,
2: un elemento o uno stimolo.
1: È sempre utile cercare i punti in comune, e proprio dal confronto, dal confronto accanito possono venire fuori dei punti in comune.
2: E d'altra parte la stessa scienza, funziona o dà i suoi risultati migliori quando un punto
1: quando
2: interrogativo,
1: mede, certo.
2: Perché altrimenti, come dire, Cristoforo Colombo non avrebbe raggiunto le Americhe.
1: Non tocchiamo questo tasto, sai no, come la
2: quello,
1: penso.
2: Però, non ho detto che cosa ha fatto, no? Però era uno che gli dicevano, cioè, non andarci, non c'è niente, a un certo punto c'è la terra piatta, appunto, e cadi di sotto, o Galileo Galilei, o
1: certo.
2: Fermi, Marconi, tutti personaggi che hanno dovuto sconfiggere degli Einstein.
1: Chiaro, ma la vera scienza penso che sia proprio appannaggio di chi va oltre i confini, che non si pone dei paletti ideologici, sennò le scoperte non ci sarebbero più.
2: No, è una. E noi rischiamo, se non interviene su questo ragionamento la scuola, perché poi noi in Italia poniamo sempre, ne abbiamo parlato adesso per via dei poveri ragazzi, però se tu non dai un'enorme importanza alla scuola e non dai alla scuola gli strumenti perché le persone crescano e capiscano, rispettano idee diverse, si confrontano, se falliamo l'operazione scuola, e noi oggi ricordiamoci che abbiamo una delle scuole peggiori d'Europa, sia come insegnanti che come studenti, fra 10-15 anni ne pagheremo amaramente le conseguenze che già scontiamo oggi,
1: certo.
2: Perché viviamo in un paese ignorante, perché la scuola non ha assolto il suo compito, ma non stiamo andando bene, stiamo andando peggio.
1: Un altro discorso che mi ha colpito in questo periodo, un'altra notizia che mi ha colpito, è questo ritorno al perbenismo della Francia. Allora, in Francia hanno censurato in alcune zone i topless. La Francia è sempre stato un po' un emblema per i suoi costumi abbastanza licenziosi, no? Poi un'altra notizia: al museo d'Orsay di Parigi una turista è stata rifiutata, cioè è stato impedito l'accesso perché è scollata. Io ho visto la foto, era una foto di una persona normalissima, vestita per giunta anche elegante. Allora, ma dove stiamo andando?
2: La Francia da questo punto di vista è un termometro, perché hai detto bene tu, la Francia è stata la nazione di tutte le rivoluzioni, anzi molte volte anche i nostri terroristi o comunque i dissidenti, certo, di ogni parte del mondo andavano in Francia perché in Francia venivano accolti. Questo discorso del seno più o meno scoperto al museo è un segnale. Ma perché?
1: Forse vogliono fare un favore all'Islam, diciamocelo chiaro. No?
2: Beh, loro hanno un problema in casa molto superiore al nostro, perché loro hanno molti più abitanti di religione islamica, frutto anche delle colonie, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un paese che però ha sempre avuto, e lì è il famoso paradosso di Charlie Hebdo, no?
1: Sì.
2: Se sia corretto essere così assolutamente iconoclasti su tutto. Io penso che sia un nostro patrimonio, anche l'ironia esagerata.
1: Però
2: bisogna anche porsi la domanda che alcuni atteggiamenti, non certo quello del seno mezzo scoperto al museo, ma magari certe vignette sì, se tu vai a offendere pesantemente la religione di qualcun altro per il quale quella cosa lì è estremamente offensiva, per te no, ma per lui sì, e non è che puoi ignorarlo questo problema.
1: Sì, è un discorso difficile, perché
2: va compensato con molta attenzione. Poi sai, noi quando andavamo negli Stati Uniti siamo stati un popolo di migranti, dovevamo imparare subito la lingua, nessuno parlava italiano, tante bastonate, tanta disciplina, altro che diritti, identità, eccetera, eccetera.
1: Però a volte le statue vengono addirittura coperte, le statue, patrimonio artistico che viene coperto anche in Italia, oppure mi capita di vedere dei manichini che quando si rifanno le vetrine vengono coperti i seni, ma manichini.
2: Sì, viene coperto quello e poi nello stesso tempo invece non si insegna alle persone qualche normale atteggiamento di prudenza, perché è verissimo che esiste il dramma del femminicidio, mm-hmm. è verissimo che ci sono molte donne aggredite, stuprate, la mia sensazione è che ce ne siano sempre state. Non so se oggi tante di più, forse oggi se ne parla di più,
1: sì, forse
2: però certamente il problema c'è. Nello stesso tempo però, faccio un esempio che forse qualche frecciata me la tirerà.
1: Vabbè, è una radio libera.
2: È normale, no? Ecco, se io vado con un orologio d'oro nell'estrema periferia di qualsiasi città europea, ostentandolo, certo. E mi danno una bastonata sulla testa, o mi ammazzano o quantomeno mi rapinano, sono un deficiente, ed è vero.
1: Ma io su questo sono d'accordo con te, perché non ci si può esporre a rischi sapendo già come può andare a finire. A questo proposito voglio solo raccontare una cosa che mi ha di nuovo fatto effetto nel mio viaggio. Vedere quella, l'avrei vista anche tu, quella massa di biciclette lasciate fuori dalle stazioni della metropolitana, ma migliaia di biciclette senza la catena, perché
2: non custodite perché
1: tanto il giorno dopo l'avrebbero ritrovate. Così come un'altra cosa che mi ha colpito molto è vedere i bambini in carrozzina lasciati fuori dalle pizzerie, dai ristoranti. Non so se ti è capitato. Io l'avevo letto in alcuni libri e non ci volevo credere, ma l'ho visto proprio coi miei occhi. Ho visto che lì è un'abitudine lasciare i bambini fuori perché prendono l'aria buona. E...
2: Allora, la prudenza e le regole devono essere collegate ai posti. Cioè,
1: lì possono farlo, è chiaro.
2: Se io lascio la bicicletta libera anche qua in centro a Torino sotto casa, non la trovo mai più. Nello stesso tempo, se tu vai con una minigonna vertiginosa,
1: no,
2: tutta
1: certo.
2: scollata nella periferia di Copenaghen, ma nessuno ti dice niente. Se purtroppo lo fai in una città italiana notte fonda, i tuoi pericoli aumentano. Allora, io mi ricordo sempre mia mamma che prima di partire per ogni viaggio, dei tanti viaggi che ho fatto, mi diceva in piemontese, fa tensione.
1: Sì, è vero, ha ragione.
2: Sono due parole che se tu ti ripeti sempre, in qualsiasi situazione, questo non vuol dire non mettere in prigione i ladri, gli sturpatori, non avere leggi. No? No, vuol dire solo che però le persone devono capire dove sono.
1: Certo.
2: E comportarsi di conseguenza. Il viaggio aiuta molto.
1: Il viaggio aiuta molto, ma non aiuta tutti, perché una signora di Copenaghen è andata a New York e ha lasciato il bambino fuori. Il risultato è che gliel'hanno portato via, è stata denunciata, ha dovuto fare un iter come lavori sociali e il bambino è stato affidato agli assistenti sociali. È vero che il viaggio aiuta molto, però non aiuta tutti, perché come si fa a lasciare un bambino a New York fuori da una pizzeria, da un ristorante?
2: Sì, perché poi una volta lo lasci fuori dalla pizzeria, un'altra volta lo lasci nella macchina al sole, no?
1: Ma lei l'ha fatto con le migliori intenzioni, perché dice noi a Copenaghen siamo abituati così, però appunto Copenaghen è Copenaghen, New York è New York.
2: Ma infatti guarda che il viaggio, la scuola, la famiglia, non a caso stiamo parlando di valori, quei valori che oggi ci troviamo in una qualche misura negati. La famiglia è quella che ti insegna tutto in età in cui tu impari, ha un ruolo, e le nostre famiglie magari forse più semplici, meno colte, meno istruite di quelle di oggi, queste cose le sapevano bene, ce l'avevano nel DNA. Cioè, dovevano preservare i loro figli e le loro figlie da un mondo che poteva essere complicato.
1: Io vengo da un viaggio fatto all'interno della cultura vichinga, e quindi diciamo che il clan mi piace ancora di più della famiglia, perché il clan
2: è una famiglia allargata.
1: Esatto. Senti, purtroppo il tempo è tiranno, io volevo ancora dire, però fare un annuncio, in cui c'entri anche tu.
2: Sì.
1: Domenica facciamo l'inaugurazione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro e saremo protagonisti, sia io che te, di questa inaugurazione.
2: Un importante evento, sì.
1: Sì, un importante evento che sarà domenica 27 settembre dalle 16 all'Ecovillaggio di Dreamland, al Parco della Mandria, via Agnelli 2, Fiano. L'evento è su invito e quindi per prenotazioni e informazioni telefonare allo 011 530 846. Ci saranno molti interventi, innanzitutto Guido Barosio, che tra l'altro ha costruito con me questo centro studi, perché molte cose sono venute proprio fuori da discorsi
2: parlando insieme.
1: E io credo che sarà un bel momento, anche perché non sarà un centro studi che non sarà per forza un Amarcord di Giancarlo, ma sarà il portare avanti i suoi studi così come li portava avanti lui. Lui ha lasciato delle grosse indicazioni su tanti argomenti e io spererei proprio che nascesse una ricerca che porti a colorare un po' questa cultura grigia, più che mai grigia, di questo momento.
2: Beh, Giancarlo è stato questo per tutti noi, per chi l'ha conosciuto, e era importante dare un segno forte da questo punto di vista, sì. Però hai fatto bene a ricordare che mentre si pensa sempre a un centro studi come qualcosa di universitario o di più arido, tutti piegati sui libri, certo ci sarà da studiare, ci sarà da comprendere, però sarà anche un grosso vento di libertà,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: di idee e di contributi aperti.
1: Esatto.
2: Perché la cultura è tante cose belle e anche tante cose che fanno gioire. Giancarlo era questo, esatto. E quindi è il miglior modo per ricordarlo.
1: Esatto, ti ringrazio di queste parole. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Lattero e
2: Guido Barosio.
1: Ciao a tutti.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale, e quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento e che conoscevano e collaboravano con Giancarlo: Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Buonasera. E Gianluca Ruggero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione, e devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, quindi insomma, però vabbè, tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO, e questo tema sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamatele come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che il concetto è questo: noi porteremo delle prove, che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché intanto il concetto di esobiologia, il termine è abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene, ma potremmo pensare anche a un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori del tutto ciò che è, non è essere umano. Anche perché, per esempio, noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure, non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi. E questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi, è proprio a tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, un discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra. E qui siamo proprio in campo esobiologico, proprio più stretto. E perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari fino a qualche decennio fa era una cosa legata al mondo della fantascienza. Proprio era impensabile. E sta di fatto che però dal 95, nel 1995 è stato la prima scoperta di pianeta extrasolare, che è Pegasi, 51 Pegasi B, un pianeta orbitante sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi, 51 Pegasi A, ed era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti, pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello, diciamo, del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di fosfato, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica, quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro, è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti. E l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, diciamo, quindi di atmosferico, no? Di strati medio alti dell'atmosfera del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. Sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi ecco, anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck, e sono studi che arrivano dalle osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe il Large Millimeter Array di Atacama in Cile. E l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, Che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete, vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione, c'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di questa, verso questa ipotesi. Ora entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro, e anche qua io non so voi giurati, ma in campo ufologico l'ufologia ha una storia che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento accreditato, che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento che è Nettarno. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Dell'entità, chiamiamoli come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi. E non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo anche è un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento. Ah, cioè, vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Ora, le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo all'arancio. La distanza di avvistamento fu di circa 30 metri, a un'altezza, l'altezza era di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone, circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro, fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, mancò la corrente, per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali e dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, no, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante, e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction, questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi di quegli studi di Bud Hopkins o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente, abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti, 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto, ad arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello del caso della Val Malenco. Val Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese, quello è chiesa, Val Malenco, che anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano le attività di questo...
2: anche autorità ecclesiastiche.
1: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
3: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla... No, allora, il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche, secondo me, per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche al di là appunto degli avvistamenti, delle cose... dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a, saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui, per esempio, il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda delle epoche, no? Sulla questione tra l'altro del Musinè, ricordo che nel 75-74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era un... 10 anni dopo probabilmente avrebbero, questo ha continuato a fare poi il pilota. 10 anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui io,
0: ad esempio, negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco. C'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, esatto. No?
3: Beh, quello era anche il periodo, insomma, di anche la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di... Poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di in qualche modo aumentare un certo tipo di curiosità rispetto... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io, per esempio, qualche anno fa nelle Valli di Lanzio, un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, oh, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi ha interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi Musinè non fa più niente, e iniziamo ad avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili, tra l'altro, alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare, probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che se non sono prove un po' ci assomigliano. Allora, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014 in una valle, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la, la festa, c'è anche il come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati, scivolosi, eccetera, eccetera, uno dei modi per la credibilità è quello di non avere interessi se non la voglia di conoscenza. E quindi, siccome questa persona la conosco da tanti anni, so benissimo, nessun interesse, non ci ha mai fatto una lira, e quindi... Ma soprattutto queste poi sono foto che abbiamo rivisto nei giornali locali della zona. I giornali locali della zona, ovviamente io dirigo un giornale locale, quindi spesso questo è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
0: Sì, esatto.
3: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro. E tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti, e subito dopo degli aerei, dei caccia. Quindi anche questo ci riporta al caso di Corio. Ulteriori accertamenti che abbiamo fatto ci diranno che poi tra l'altro quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa dei jet svizzeri, questo lo dico così. E comunque questo fu il primo caso, ovviamente è stato, lì c'erano anche dei cronisti e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito, nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì. Ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi gli avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone. Quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che tra l'altro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò, e andiamo perché c'è questo convegno del CUN, del CICAP. Allora a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora, questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat, quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in home nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni, sagre e via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmarecco. Peccato che la foto era questa. Cioè non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico, lì non c'era, la provoco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più. Avevano cambiato la ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmarecco. Da quel punto, da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmarecco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andarglielo a chiedere. Questa qui. Aumenta questa fenomenologia e si scopre che ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare e di avere un'informazione di una cosa al vescovo. Il vescovo ovviamente mi ha a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Covio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri, e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa sull'onda di questa. Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti. E in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste comunque sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe questo, su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tanto è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè non, chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo c'è, siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché avrebbe, viene denunciato per un fatto di peculato, di aver, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, per cui anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme alla, è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire, senti, mi hanno dato sto Pulitzer, sì o no? E mancano quelli, e effettivamente si rischia veramente ogni tanto di, insomma, anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo, la banalizzazione del fenomeno l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno dove, insomma...
1: Si chiama debunking.
3: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui, diciamo, chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non te la deve, la cosa che può rasentare un problema di, per esempio, di sicurezza nazionale, quindi basta io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a, altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi, secondo me, siamo nel periodo della disclosure? Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire.
1: Anche
3: a... Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono, a me sembra un po' prendere tempo. Il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è... Ecco, quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
0: valenza.
3: Siamo in un momento in cui devo fare un po' un dimaniavantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero, sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su Sara. Perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima puoi far vedere quella foto lì, la fake,
2: lo diciamo subito che è una fake news.
3: Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010, è autentica, ma è una fake. Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni volutamente, con tanto di scritta fotografando il vetro,
1: sì, è classico,
3: il vetro, e oh, ma siamo impazziti, e il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui se fosse stata fatta con l'analogico, con un lì, non l'avremmo capito, sì. Col digitale non la capiamo più, al di là di tutte le cose, perché mentre tu inventi una cosa ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica, perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte, non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia,

0: ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
1: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo avevo un contatto con lui e ci siamo incontrati diverse volte. Tra l'altro venne qui anche, qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no? Per quanto riguarda la fenomenologia UFO UAP. È una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici: ma questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui, capisci che dice: ma perché mai questo deve
0: Si è
1: inventarsi
0: rovinato
1: queste
0: la
1: storie?
0: vita, si è
1: Perché
0: rovinato la
1: si è
0: vita.
1: rovinato la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte. Cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
0: Preso per un pazzo.
1: Sì, poi tra l'altro
0: Un
1: spesso lo vediamo,
0: estremista.
1: sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni, e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché,
0: Sbagliato.
1: ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto, cioè il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questa era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei braccetti per vedere se la macchina. Perché lui diceva che la macchina viene sollevata, e di fatto queste sono testimonianze delle persone che erano con lui. Tra l'altro, noi a Radio Dream abbiamo anche intervistato un suo amico intimo, che ha raccontato anche lui che lui non, cioè, tra l'altro, questo ha assolutamente avulso da qualsiasi discorso ufologico. Dice: ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO. Però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
0: Incredibile, incredibile. Ma non volevo interromperti,
1: No, io
0: Antonello.
1: ho lasciato.
0: No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
2: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Val Malenco è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120, se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri del Canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri, o perché insomma ha litigato col marito, o perché, cioè, ce deve avere, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di. Poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa che. Quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di. Noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre, perché diciamo, l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico, la vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche per le tragedie ovunque. Oppure
0: Ma
2: diciamo,
0: non ti
2: siamo
0: immagini,
2: talmente imbecilli che gli
0: certo,
2: altri sicuramente non saranno così
0: magari la
2: imbecilli.
0: religione
2: Quindi.
0: non ci sarà,
2: O magari la religione. Esatto,
0: Gesù
2: tu.
0: Cristo ci sarà,
2: Ma
0: nessuno
2: avranno anche loro un
0: crederà.
2: Gesù Cristo.

0: visto che se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista. Quello che dicono che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infima, è infida. E io ho sempre pensato che questa roba qui, che è finita in mano ormai ai bambini mediamente,
1: certo.
0: Mediamente è finita in mano ai bambini, allora, è che noi siamo in qualche modo ancora ebri, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma questa roba qui, io la vedevo su Spazio 1999, negli anni 70, mi sembrava una cosa, quelle si parlavano con la cosa, era una cosa... Esatto, cioè erano quelle cose. Allora, questa roba qui che ci hanno tutti quanti ormai, ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per far la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza. Quindi non è neanche una questione di... Io trovo molto più il concetto di alieno, proprio nel solco della filosofia di Giancarlo, in un animale.
1: Esatto. Infatti.
0: Che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. E quella è una roba molto umana.
2: Esatto, infatti Giancarlo proponeva proprio questo aspetto: gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte, li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli alieni, convivono con noi sul pianeta.
0: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo dell'intelligenza artificiale, no? Che non è intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena, e, oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato, ma ho letto, e quindi viene data a omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione quella elevata, chissà cos'è, perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco, per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista, oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo, con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, rispetto anche a questa... questo coveraggio i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, rispetto anche a questa questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove... Io adesso la dico e con questo concludo veramente. Qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena, che esiste per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita, e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi. Io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri, no? La base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Roswell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake o no? Nessuno lo

0: È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone. Il filmato di Roswell vale come la sindone.
1: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il
0: Uno che
1: nostro,
0: non è cattolico,
1: no, con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi perché saprebbe che potrebbe essere, finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro. E questo è interessante
0: E infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti,
1: anche. Sì.
0: diciamo, dell'antichità che sono stati illustrati da Billino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto e questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente, da
1: Esiste.
0: noi non c'è questo, c'è il santo stratificato, il miracolo stratificato.
1: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista, no, del caso Corio che ci hai mandato tu.
0: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato questo signore, in quei giorni, questo lo metteva solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava a tutti quanti.
2: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sull'accampamento, all'improvviso, quando ho sentito il rumore del motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto, come chiamano voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso lui e Kerr, lui e Kerr, no? Lui e Kerr, hanno fatto però così, fum,
3: ma veloce,
2: velocissimo. E loro erano dietro, si sono alzati alle 11 meno 10.
3: Tu eri fuori tranquillo.
2: Io ero fuori tranquillo, solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere. Solo che fa così, non puoi dire non ho visto. O non possono negare il fatto, ma si sono alzati due EFA, no, sono alzati perché veramente era qualcosa.
3: E la luce era forte, la luce era
2: fortissima, come quella del Nebula, fortissima, fortissima, come ha detto Simone Gallo, l'ha detto
4: al mattino dopo.
1: Questo è un caso che hai documentato e ha avuto un certo scalpore, no?
0: Sì, dicevo, ha avuto molto scalpore. Perché insomma si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce, perché noi effettivamente di quel caso lì abbiamo una foto, abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google. E con i satelliti, eccetera, eccetera, che effettivamente dimostra che allo stesso in quel momento lì, anche le 11 meno 10 è praticamente in tutte le denunce: 11 e 9, 11 e 8, 11 e 11, 11 e 10, 11, cioè, tutti. E quindi su questa cosa qui, l'amico Giacoletto, che è appunto questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato. Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione, ormai sempre più possibile. E anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale, e soprattutto anche con questa roba qui di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici, di chi ti puoi fidare? Tu ti fidi di me? Io vado a correre, ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente, perché guardo sempre in cielo, E quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là, e quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, perché ha alto problema, i droni, sempre più, stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni, quindi qual è la cosa, l'oggetto che mi secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che sono, non sono ascrivibili alla, diciamo, all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera, eccetera.
4: Beh, intanto grazie.
1: Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due... Non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere. Prego.
5: No, scusi, io per 2002-2003 io ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora fotografavo ancora con il rullino, con quelle macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla Luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiari che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla Luna, senz'altro una stupore madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data un fotografo, l'ho persa. Non so se si ricorda, poi c'è stato quel film Bagliori nel buio, di Spencer, di stato rapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, si è impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, è tornato il psicologo, perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che lì praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavano prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dustin Hoffman, quello che il torturatore. No? Abbiamo preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di crudeltà.
0: Comunque con l'analogico è più difficile fare Tuschini, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi
5: però
0: storici anche di quel periodo.
5: Quello della Luna era una bella testimonianza, si può. Dicono che c'è anche una faccia della Luna dove che noi non osserviamo, che sia meta degli alieni.
0: Si dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
5: Delle fasi extraterrestri che anche lì c'è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione fatta dentro.
6: Comunque, la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa. In assoluto la prima foto mai fatta.
5: E poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la figura di Gesù vicino a te, una astronave.
1: Ecco, ma voi che idea vi siete fatti? Perché questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato?
6: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, se io voglio... La politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking, io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi si viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono a questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori del tempo, boom. Però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato, e la maniera migliore, il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
1: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo evidentemente.
6: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution, degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenza extraterrestre avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione era che sarebbe stato devastante, no? Cioè loro si rifacevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto il contatto con i conquistadores spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era questo trend, diciamo, documento.
0: Ma per quanto perché le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia, se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo. Sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché se i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro, ma l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche che ancora oggi ci chiediamo, ma perché ancora questa cosa qui, tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché? Perché magari c'è anche questi dicono noi ci abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi. Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che avevamo riuscito a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo. Improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo un po' la cambia una cosa, ma da qui nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
1: poi della rivoluzione informatica,
0: per non parlare di e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Quindi se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa, e gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui, e quelli finché ha potuto sono sottenuti, e addirittura quando c'era la guerra Spagna Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia l'ingrediente. E quindi l'essere umano fa così.
1: Purtroppo il fatto è che la storia la scrivono i vincitori.
0: È questo.
1: E questo è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici che, ad esempio, prendiamo il megalitismo. Come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi, enormi, che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? E che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole. E quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente. E anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati, e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità, forse. Luca.
5: Ma può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche su un punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
1: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato all'economia,
5: certo.
1: È moltissimo, certo. Legato.
0: Sì, penso che una delle chiavi di lettura di questa... queste cose, io penso che sia proprio così, e questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo, cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma dal mercantilismo in poi, quello che ha messo sempre di più, che ha fatto questa anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. Se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, e tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo, e voli. E se tu hai questa cosa qui, io la metto a disposizione di tutti. E noi dobbiamo fare un cambio. Infatti non è tanto avere quello che... questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso, lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza. Io ce l'ho con l'intelligenza artificiale, perché non è fatta per buoni fini, secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche, ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro... E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che ne so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce, non ce lo farebbero usare. In questo momento non ce lo farebbero usare.
6: Infatti c'è un punto importante, per esempio l'energia. No? Ci sono stati fior di scienziati, no? Pensiamo a Tesla, okay? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scalzi, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte, se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o quel fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave, la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Paris Saint Germain, per dire.
6: Cioè sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè sarebbe il crollo di questo sistema. Questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? Pensate a tutto un altro, la fusione fredda. La fusione fredda è un altro esempio, esatto. Dimostratissima, eh? Eppure, per carità, cioè il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria, veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era. Quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facciamo un altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più, cioè si penserebbe che non è possibile, invece secondo la fusione fredda è possibile. Un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive, sarebbe pulita ed enorme, però
0: è gratis.
6: È gratis. Però, questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover up, perché certe cose non devono, cioè no cover up, perché cover up è tutto quello che gira attorno.
7: Io vorrei dire che secondo me è una questione, appunto, l'antropocentrismo e la questione di sicurezza. Nel 1928 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi, e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale, perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? C'è uno scalino di sicurezze che è data dalla nostra unica esistenza, e bisogna essere molto avanti per poter accettare. Nel 1928 non lo erano per niente. Quindi nel 1952 la guerra era appena finita, il pianeta era ancora quello.
0: Sicuramente.
7: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia. Orson Welles ha messo in ginocchio un'azione.
0: Ma su questo ci sono le religioni che hanno fatto un mondo di essere, essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici eletti, perché sono capaci di essere antropocentrici anche quegli antropocentrici. E poi diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
8: Ma mi veniva a riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati, e io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Cioè, tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio, oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
1: Si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
8: Con grande fatica,
1: con grande sforzo.
8: E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il signore è che il discorso che ha detto, anzi no, scusa, quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale. Io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche, io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo qua a Torino direbbero anche bella pubblicità, che cos'è? E poi si girerebbero dall'altra parte a guardare Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai siamo...
0: Ma ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, che si, quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue, e oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate, e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, cioè questo è un cartone animale, no? Oggi invece quella roba lì, dice, ma è questa cosa, è successa, non è successa, è lui, non è lui, il Papa con il giubbotto lì, Putin arrestato, Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai, cioè, dobbiamo trovarla dentro di noi, la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
1: Ma la ChatGPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale. Ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo...
5: Mi chiamerei Stefano.
0: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una versione gioco, siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
9: L'hanno riaperto.
0: Però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più. I primi corsi di formazione giornalistici. Ci sono già degli aggeggi, dei software, e so, questi costano tantissimo, non te lo vai a scaricare sul... dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
1: Allora,
0: poi vabbè, ho detto,
1: rispetto
0: con il mio mestiere, quindi.
1: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi, giuria? Voi giuria, come vi ponete? Rispetto a...
5: Rispetto alla causa?
1: È giusto, chiederglielo. Come si pone la giuria?
6: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
9: Esistono gli UFO?
10: Grazie, c'è una domanda.
0: Una domanda?
11: Volevo fare una domanda, posso?
6: Cioè, prego.
11: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo. Io volevo sapere, voi cosa ne pensate delle differenze delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che somigliano molto, sono molto diversi, ad esempio dagli africani, o anche gli svedesi che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non vi pare a voi che magari... le razze aliene sono già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate, cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie.
6: Un pochino, però allora è vero quello che dice,
11: sono colonie antiche che si sono insediate qui,
6: allora se io
11: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
6: questo non lo so, non so.
11: No, anche gli svedesi, anche gli svedesi.
6: È possibile, cioè, è vero che da un punto di vista di storia, si prende come si presenta il fenomeno UFO. Perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico, no, devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo. C'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica enichiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro, qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi, ok, in altri casi che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè il contattismo, quello di Adamski, Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo come dicevi svedese, no? chiamiamolo nordico, che poi questo corrisponda a, veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che vengono, tra l'altro vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se ti posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
1: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri.
6: Beh, certo, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo, proponiamo che esista, e prendo l'alieno nordico, beh, ho molti più, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno, esatto. O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
1: parlando
6: un corpo,
1: proprio di intelligenza, e questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
6: Sì, sì, ma infatti secondo me quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che, cioè, adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, c'è una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di diciamo di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere, quindi...
0: Volevo dire una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correct o meno. La razza umana è una. Non esistono i cinesi e i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie. Laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
11: No, quindi, non è razzista.
0: No, io l'ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però...
11: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
0: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro, e quindi che è un viaggiatore del tempo. Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. E per esempio l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza oggi come oggi. Secondo me non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia, dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile per esempio questa della la teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, con gli occhi enormi perché magari è buio, che ne so. E sono tutte però cose che fanno parte delle interpretazioni. Su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
11: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce?
7: Ma no, certo che si
0: capisce. No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
6: Cioè, bravissimo. Infatti non so se tu conosci, cioè la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione, perché io posso prendere, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere.
0: Certo, stiamo sulla luce di... parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando di Darwin. Ora, se qualcuno mi porta una teoria un pochettino più...
5: Ma gli
0: africani
5: hanno preso più
0: sciolti. È la pigmentazione.
6: È l'epigenetica.
0: Ma il fatto per esempio di non mangiare latte.
5: Gli esquimesi non hanno la circolazione diversa dalla nostra per il freddo. Hanno delle piccole.
0: Certo. Quindi è quello.
5: È normale, non è perso di nascere.
8: Ma allora, faccio su questo discorso, così era una provocazione, più che provocazione è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli spazi termici pazzeschi, non ha i peli, le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato per dire, siamo noi una razza aliena, che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
12: Ma manipolazione genetica che c'è stata in passato. Sì. Max Caranzano, che ha avuto occasione, l'anello mancante,
0: sì.
12: È stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però lui ha le prove. Tre coincidenze ogni volta vuol dire la prova. Quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, questo è lungo, adesso non
5: so. Che non c'è una punizione.
1: Che scendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
5: Ai pesci, non potrebbe essere una punizione la Terra.
0: Una colonia penale. Se ci pensate, c'è tutta una cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che diciamo che è il film, diciamo, un po' che parla di mutanti, di colonie penali in fondo. Stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state prima, ancor prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
12: Certo.
0: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. E immaginare e già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Bergson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Bergson è uno che mi, da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, la tigre al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché in quella, ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. E quella lo facciamo
13: questo
0: noi.
13: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
0: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La tigre non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
13: Magari non ha bisogno di impattare.
0: Certo, perché vive in simbiosi con la natura, certo. Noi non viviamo, noi siamo usciti dallo stato di natura.
6: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro. Cioè,
13: e anche tutte le specie.
6: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella continuerà. Quindi, e questo è il discorso relativo al pianeta.
13: Gaia, pianeta di Gaia, sì, James Lovelock.
6: Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin, perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti, ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta, cioè gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione, ma anche discorso, banalmente tra batterie e batterie.
13: Quindi discorso qua si amplia moltissimo, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva esatto, le condizioni esatto, adatte per la vita.
6: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo, e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché cioè se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grandi distanze, quindi di esatto, c'è cioè un'alienazione.
13: Io credo che possiamo chiudere qua, perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Andrea Beltramo. Musiche Lab Graal.
2: Il grido di Madre Terra. Madre Terra antica, vestita di verde dalle foreste e dall'azzurro dei tuoi oceani. Come una madre soffrivi per le tue creature, violentate e divorate dai tuoi figli ribelli. Ti mettesti in preghiera chiedendo al sole che ti aveva fecondato un aiuto alla tragedia, invano. Invocasti aiuto alla provvidenza che aveva creato il tutto e in cui vivevi. Madre Terra antica, il tuo grido di dolore fu un'invocazione arcaica che salì in alto nel cielo per perdersi nel buio dello spazio. Un'invocazione che venne raccolta dal fato che portò al tuo cospetto i maestri silenti che fecero giustizia e aprirono il cammino alla storia.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Grazie.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi come cuccioli cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta /22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona, no, assolutamente. È molto più ampia, è quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie: credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore e perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Molto ligi, da buoni carcerati.
1: Ah, ligissimi proprio.
0: Ok, questa trasmissione l'abbiamo pensata per dare spazio a tutti quegli artisti che fanno parte del sodalizio Artists United for Animals, che sono tantissimi e per fortuna la radio non ha limiti di lontananza e quindi possiamo contattare anche le persone lontane, quelle che non possiamo vedere in questo momento fisicamente. E oggi avremo un graditissimo ospite che è stato uno dei primissimi ad aderire a questo sodalizio, che è Bruno Bozzetto, un disegnatore di fama mondiale. Noi siamo onorati di averlo con noi ed è una persona splendida. Luca, so che tu sei un suo fan da tanto tempo, no?
1: Eh sì, infatti sono anche un po' emozionato perché effettivamente Bruno Bozzetto per me è un po' un mito. Io sono cresciuto guardando i suoi lavori, per cui li conosco perfettamente.
0: Vogliamo tracciare un profilo? Ma proprio sì, le cose più importanti, perché ne ha fatte
1: la biografia tanto. Di Bruno è veramente lunghissima e ci andrebbero delle ore per dirla tutta, però proprio sintetizzando bisogna dire che Bruno Bozzetto è un animatore, è un disegnatore, è un regista italiano ed è a tutti gli effetti considerato come il nostro Walt Disney, ecco perché esatto. Credo che in qualità di disegnatore di fama sia veramente un grande. I suoi lungometraggi sono anche questi famosissimi, sono stati un po' anche dei precursori anche di tecniche particolari anche di animazione. Ricordiamo Western Soda del 65, VIP mio fratello superuomo del 68, tutta la saga del signor Rossi che è stata veramente ancora adesso è conosciutissima, e poi nel 76 ha fatto Allegro non troppo, che era un po' la risposta italiana a Fantasia di Walt Disney, ossia un film di animazione basato su delle musiche classiche.
0: E poi lui è anche tanto ironico, è geniale da questo punto di vista, perché poi sul campo animalista avremo modo di parlarne dopo con lui, però è geniale anche da questo punto di vista.
1: Sì, infatti i suoi lavori sono veramente geniali, anche come storie, Allegro non troppo, ci sono delle trovate veramente geniali. Diciamo che la lista dei premi che ha ricevuto nella sua carriera sono veramente numerosissimi, io ne cito soltanto un paio giusto per dirne veramente i più importanti. Nel 1990 ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, che è una grandissima onorificenza, nel 1991 ha ricevuto una nomination all'Oscar addirittura.
0: Penso.
1: E quindi veramente un personaggio eclettico e veramente
0: importante. E come potremo vedere e sentire, è di una semplicità disarmante. come i grandi, come tutti i grandi.
1: Certo. E ripetiamo anche quello che abbiamo detto l'altra volta rispetto agli Artists United for Animals. Cioè, sono persone speciali perché sì, sono dotati di una sensibilità superiore, perché chi ama gli animali, chi è difensore degli animali, vuol dire che secondo me ha una marcia in più.
0: E infatti ne stiamo scoprendo molti artisti che il mainstream ignora, ovviamente, non nel caso di Bruno Bozzetto per fortuna, ma molti invece sono ignorati dal mainstream, e stiamo scoprendo delle ricchezze incredibili, stiamo scoprendo dei valori delle persone che sono anche dal punto di vista artistico meriterebbero molto, ma molto di più notorietà.
1: Eh sì, perché c'è un po' sempre questo misunderstanding che la notorietà va a pari passo con il talento. In realtà non è così, ci sono un sacco di persone veramente talentuose che magari non hanno la possibilità.
0: Abbiamo in linea Bruno Bozzetto. Bruno Bozzetto, ci sei?
2: Eccomi qui.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Sono molto contenta di averti con noi in questa nuova radio che sono sicura rispecchia anche molti dei tuoi interessi, perché è una radio essenzialmente che dà voce a chi ama gli animali, e quindi
2: bene.
0: Tu sei dei nostri.
2: Quindi auguri alla nuova radio, allora.
0: Grazie. Qui con me a condurre la trasmissione c'è anche Luca Colarelli, che fa parte del sodalizio ed è il mio chitarrista, quindi è un tuo grande fan. Ti saluta.
1: Ciao Bruno.
2: Ciao, ciao, piacere di conoscerti.
1: È un grandissimo onore conoscerti.
0: Allora, sono tanti gli argomenti. So che in questo periodo sei subissato di richieste di interviste, anche perché non si può fare altro in questo momento.
2: È vero, sì, devono averlo scoperto, è una cosa simpatica, facile da fare, devo dire, quindi ne arrivano parecchie, ma insomma è anche divertente, ti fa passare il tempo meglio.
0: Beh, certo. E com'è la situazione dalle tue parti, che insomma ci siamo anche un po' preoccupati, perché tu vivi a Bergamo o nelle nelle zone...
2: Sì, sì, sì, no, no, io sono a Bergamo, ecco. Non proprio in centro, ma vivo in Bergamo. Effettivamente qui la situazione è molto, molto pesante e anche stanotte, devo dire, è stato un via vai continuo di ambulanze, erano un po' cessate, stanotte le abbiamo risentite
0: brutta storia.
2: Ma speriamo, sai com'è, purtroppo devo dire che l'unica cosa sicura di questa situazione è che nessuno sa niente di preciso.
0: Ah, beh,
2: quindi
0: quello mi sembra evidentissimo.
2: Siamo nel buio.
0: Nel buio.
2: Mi hanno chiesto come vedresti questa situazione, dovessi fare un disegno, ho detto farei il signor Rossi in una stanza buia, bendato. Ecco, dico, questo è il massimo.
0: Questo mi sembra perfetto come risposta. Senti, parliamo dei nostri amati animali. Io
2: sì.
0: Ti farò delle domande magari un po' scontate, te l'avranno chieste centinaia di volte, ma lo facciamo anche per i nostri ascoltatori, no? Com'è nata questa tua sensibilità verso gli animali? C'è stato un evento scatenante?
2: No, diciamo che sicuramente mi ha aiutato l'arrivo della pecora, perché questa pecora che ci siamo trovati in famiglia è stata un'aggiunta, però io fin da piccolo devo dire che ho amato tutti gli animali proprio indistintamente, mi sento attirato da loro, sento un feeling, sento che li sento vicini, non
0: sì,
2: so come spiegarti,
0: sì.
2: non ho paura di nessun animale, e veramente mi trovo bene con qualunque animale. Però aggiungo che voglio bene anche agli insetti, non che gli voglia bene emotivamente,
0: no, no,
2: però
0: ma ti capisco.
2: Non schiaccerei mai un insetto, ecco, se posso evitarlo. Ma sto arrivando al punto che in questi giorni sto tagliando il prato e faccio degli equilibri per non tagliare i fiori, faccio dei salti mortali, mi dispiace.
0: Lo so, guarda,
2: non
0: capisco.
2: So come dire, sono tutti esseri viventi,
0: esatto.
2: In un modo diverso, ma sono tutti esseri viventi che sentono, vivono e chiedono di vivere tutto lì. Non è
0: proprio
2: che...
0: così, è proprio così. Facciamo la stessa cosa anche noi. Noi abbiamo anche noi la fortuna di vivere in campagna. Facciamo le stesse acrobazie, proprio perché sono acrobazie a volte. L'uomo ha invaso tutto il pianeta, abbiamo invaso tutti gli spazi, tutto.
2: Ma infatti la cosa bella di questo periodo è che vediamo la natura che si riappropria degli spazi che li avevamo rubato.
0: È vero, è vero.
2: Perché sono tutti territori loro, siamo onesti.
0: Esatto.
2: Noi glieli abbiamo portati via.
0: Esatto.
2: Adesso...
0: E vedere questi animali che si riprendono i loro spazi è commovente. Vedere tutte queste creature...
2: È commovente e un po' miratrista, perché so che purtroppo questo periodo finirà.
0: Esatto.
2: E per loro sarà ancora peggio, perché avranno acquisito quel minimo di tranquillità o quella dimestichezza con gli ambienti umani che li porterà ad avvicinarsi ancora un po' di più all'uomo, e sarà terribile, perché l'uomo non cambia, resta crudele, cattivo e non c'è nulla da fare.
0: Però su questo io mi permetto un piccolo appunto: non è che l'uomo in genere è così, e chi detiene
2: sì, è vero.
0: Sono i poteri forti, no? Perché io non sono così, tu non sei così, solo che secondo me la maggior parte delle persone hanno questo tipo di sensibilità, ma chi detiene il potere di cambiare le cose, no, non ce l'ha evidentemente.
2: È vero, è vero, è vero. vero. Sì, beh, ci sono anche persone che lasciate sole, indipendenti, sono crudeli.
0: Questo
2: proprio
0: sì, per
2: se stesso, cioè capisci, siamo 7 miliardi e io potrò pensare che magari anche 2 miliardi siano buoni, ma non credo che 7 miliardi di persone siano buone. L'uomo istintivamente ha questo piacere di sopraffare, di distruggere chi è inferiore, che non ho mai capito oltretutto, chi è indifeso anziché essere aiutato viene punito, non so, è una situazione particolare.
0: Non sarà per caso invece la cultura in cui siamo inseriti, le religioni ad esempio che ci hanno
2: sicuramente
0: creato dei
2: sicuramente
0: problemi,
2: no? Le religioni, ma guarda, tutti i fanatismi, io chiamo le religioni i fanatismi, quindi tutti i fanatismi sono pericolosissimi.
0: Infatti.
2: E quando ti insegnano fin dall'inizio, da bambino, che questa è la regola, che la tradizione è di mangiare l'agnello,
0: esatto,
2: piuttosto che, e se tu credi a queste cose sei morto,
0: esatto,
2: sei morto. E purtroppo tanta gente crede in queste cose che sono solo frutto del fanatismo,
0: esatto,
2: e basta.
0: Perché ad esempio noi abbiamo contatti con delle comunità native, tipo
2: sì,
0: nativi americani o nativi australiani, è un'altra mentalità, è completamente diversa, c'è il rispetto per la natura, per gli animali, e non è neanche vero che siano tutti carnivori, tra l'altro, in quelle comunità.
2: Meno male, mi fa piacere queste notizie.
0: Infatti. Senti, ma a proposito di agnelli, abbiamo appena passato la Pasqua, purtroppo, perché è sempre un disastro.
2: Certo.
0: La pecora a Belen, dai, raccontaci qualcosa, è un
2: ma
0: mito,
2: allora,
0: è un mito.
2: È capitata nella nostra famiglia per caso, cioè nel prato accanto al nostro venivano dei pastori, tutti gli anni vengono con i loro greggi, il padrone gli dà il permesso di entrare perché c'è molta erba, mm-hmm, nessuno lo abita in questo momento, quindi vengono lì. Una mattina, verso le 3-4 di mattina, sono ripartiti, ma hanno lasciato questo appena nato, questa cucciolina che piangeva disperatamente. E il nostro vicino di casa, perché era più vicino a lui che a noi in quel momento, l'ha sentita, l'ha presa e dice: ma io non posso tenerla. Allora ha chiesto a noi se volevamo tenerla e mio figlio, che abitava qui nello stesso terreno ma aveva una casetta più piccola, l'ha tenuta per un mese praticamente in una scatola di cartone durante la notte, okay, come se fosse un cane. Quindi lei si è abituata all'ambiente casalingo e non più di 10 minuti fa era in cucina da noi, perché le è rimasta questa abitudine ogni tanto di venire a trovarci, di entrare, di prendere qualche
0: sì,
2: cracker o qualche biscotto e poi di ripartire.
0: È un mito.
2: Ma
0: ho scoperto
2: mm-hmm, che è un animale meraviglioso, come
0: certo,
2: tutti gli animali,
0: certo,
2: d'altronde.
0: Certo.
2: E gioca, vuol divertirsi, mm-hmm, giocavamo a nascondino, mi prendeva la cerniera, la tirava avanti e indietro per mezz'ora, ha imparato ad aprire tutti i lucchetti possibili con la bocca, alzandoli anche a metà. Una volta le ho messo sul tetto, perché quando andiamo giù a pulirla, a sistemarla, apportiamo un po' di cornflakes, robe del genere, le abbiamo messe in una scatola sul tetto e siccome lei si è accorta che la poggiavano lì, ha preso con la bocca il telone e l'ha tirato per far cadere tutto. Quindi fa dei ragionamenti,
0: certo,
2: esattamente come un cane, anzi anche più di un cane, devo dire che più. Però, e allora da lì mi sono proprio reso conto che questi animali trattati a calci, a bastonate, abbandonati in mano a persone che proprio non hanno nessun rispetto per loro, per forza non potranno mai crescere, dimostrare la loro intelligenza e fanno una vita d'inferno.
0: Certo.
2: Quindi che noi che li costringiamo a questa vita, a queste torture per avere un gusto in bocca in più, mi fa star male.
0: Che poi basterebbe abbassare il consumo di carne, lo dice anche l'OMS.
2: Basterebbe quello.
0: Salvare anche il pianeta, tra l'altro.
2: Soprattutto perché questi allevamenti intensivi ormai è dimostrato che sono una fonte di inquinamento, portano
0: certo,
2: via risorse. Per una bistecca ho letto che occorrono quanti migliaia di litri d'acqua.
0: Esatto.
2: È pazzesco, quindi bisogna assolutamente che l'uomo capisca che può anche fare a meno innanzitutto della carne,
0: infatti,
2: perché conosco tantissimi vegetariani o vegani che sono persone eccezionali, sportive, atletiche, sportivi non anche, hanno nessun certo. problema fisico e stanno benissimo.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: quando l'uomo capisce questo tipo di realtà e fa un minimo di ragionamento o si mette nella posizione etica di capire anche i sentimenti degli animali, io credo che cambierebbe molto per loro.
0: Assolutamente sì, ma tu hai anche altri animali, hai avuto anche a che fare con altri animali?
2: Oltre... Sì, ma io ho sempre avuto animali, sempre, un cane minimo l'ho sempre avuto, gatti ne avrò cambiati, non so, credo 10, adesso ne abbiamo 2, abbiamo avuto di tutti, abbiamo avuto gli ermellini in casa, le oche, ho tenuto i topolini, le cavie, abbiamo avuto dei merli che abbiamo trovato e abbiamo allevato e sono rimasti parecchio tempo. Cioè, insomma, l'animale per me è necessario. Io credo che sia uno dei compagni migliori anche proprio dal punto di vista psicologico,
0: esatto.
2: anche fisiologico, ti dà una tranquillità, una serenità, una quiete che aiuta moltissimo a vivere.
0: Ti insegnano delle cose, insegnano loro a noi delle cose.
2: Assolutamente. Io guardandoli imparo sempre qualcosa, anche solo dal comportamento. Ma poi quello che mi piace è che ti parlano con gli occhi.
0: Esatto.
2: Cioè non hanno bisogno di dire una parola, ti comunicano tutto con gli occhi e questo è meraviglioso.
0: E poi
2: meraviglioso.
0: Noi che siamo abituati agli umani... alla falsità degli umani, perché diciamocelo,
2: certo.
0: gli umani sono falsi, cioè,
2: assolutamente.
0: Sono cresciuti in una società che ha insegnato ad essere falsi e certo. gli animali non sono falsi, allora ti danno quella gioia di vita, no? quella magia, ti insegnano la magia, secondo me.
2: La magia e la semplicità.
0: Esatto, esatto.
2: E la semplicità, io veramente senza un animale non potrei vivere.
0: Senti,
2: proprio...
0: ti fermo solo un attimo, ma stai con noi perché voglio riprendere l'argomento, devo fare un attimo di pausa.
2: Sì, va bene.
0: Rimani lì, grazie.
2: Sì, sì, sì.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi.
2: Eccoci.
1: Senti, prima parlavi di insetti, ma sai che mi colpisce questa cosa, perché molte volte si pensa agli animali, ma non si pensa agli insetti, e non si pensa che anche loro hanno una loro, non solo sensibilità, ma un'intelligenza che a volte è sorprendente, no?
2: Sì, diciamo che è sorprendente, ma è più un'intelligenza di gruppo, cioè credo che lavorino molto gli istinti e la selezione naturale, e quello che è capitato in migliaia di anni per arrivare a questa perfezione. Basta pensare alle api o alle formiche, perché hanno anche una, non so come definirla, perché la crudeltà noi la applichiamo ai nostri parametri, quindi è un tipo di crudeltà. Ma gli animali, gli insetti, fanno anche delle cose terribili, però lo fanno per salvare la
1: comunità.
2: La comunità, ma insomma le formiche che addirittura cambiano, e in momenti di pericolo un'ape operaia può diventare operaia può diventare una formica guerriera. E addirittura hanno fatto dei paragoni interessantissimi, cioè hanno paragonato un po' gli insetti in certe situazioni alle cellule del corpo umano.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, se ti fai un taglio, certe cellule cambiano loro funzione per fare una crosta dove c'è il taglio. Ecco, questo è quello che avviene nelle formiche in casi di pericolo.
1: Esatto, e hanno un sistema sociale che è complicatissimo.
2: Assolutamente incredibile.
1: È incredibile, dimostra un'intelligenza fuori dal comune. No?
2: No, assolutamente. Se pensi che una formica regina, se viene uccisa, le formiche a distanza di 10 metri, che per loro è un'immensità, perdono il senso dell'orientamento.
1: Certo, sì, ma infatti...
2: Quindi avvengono delle cose stranissime che noi ovviamente non capiamo, come non possiamo capire gli ultrasuoni negli animali.
1: Esatto.
2: O come certi animali riescono a ritrovare la strada per chilometri e chilometri senza averla mai percorsa prima, ritornano a casa. A me
1: esatto.
2: È successo col gatto di mia moglie, ad esempio. Quindi siamo di fronte a dei supereroi, loro i supereroi.
1: Concordo pienamente, sono dei supereroi.
2: Esatto, hanno dei poteri che noi ce li sogniamo,
1: e oltretutto la scienza non indaga a dovere
2: su questi poteri.
1: La scienza, gli scienziati di solito sono antropocentrici, nel senso che vedono lo scenario e loro si vedono staccati. La scienza è un po' come un'indagine di qualcuno che è staccato dallo scenario.
2: Mette sempre l'uomo al centro, capisci?
1: Esatto,
2: questo è il problema.
1: Quindi noi abbiamo degli alieni che sono sulla terra e sono gli animali.
2: Sì, io infatti considero gli insetti un po' come dei marziani, esatto, come degli extraterrestri, perché se tu li studi attentamente vedi che sono veramente, appartengono a un altro mondo, sono affascinanti per quello. Però voglio dire, da piccolo leggevo Fabre che mi spiegava tante cose che lui imparava stando lì ore e ore e ore a studiare un insetto. Oggi non è che abbiamo moltissime pubblicazioni su questi argomenti, no? Invece sono interessantissimi dal punto di vista comportamentale,
1: certo,
2: soprattutto.
1: Ecco, ma proprio su questo argomento, prestissimo vedremo i tuoi film in digitale e in home video, siamo tutti ansiosi di vederli, ma tu non prevedi di fare un film animalista? Sarebbe fantastico, fatto da te.
2: Guarda, tutto sommato i film che ho fatto erano tutti un po' delle critiche all'uomo,
1: sì,
2: quindi indirettamente stavo già favorendo gli animali,
1: certo.
2: Però devo dire che in questo momento no, non ho in mente nessun film, perché sia perché ho l'età che ho, sia perché mi sono un po' staccato dal mondo dell'animazione, dalla produzione, che è diventata sempre più difficile, sempre più indirizzata ai bambini, e non ti lascia spazio per delle operazioni, diciamo, un po' intelligenti, un po' di ricerca. Purtroppo il mercato dell'animazione è diventato come il mercato del cinema, è delegato moltissimo al fatto finanziario,
1: certo.
2: Cioè un film costa molto. Quindi qualunque persona ti presti i soldi vuole avere la garanzia che ritornino, e allora ti bloccano un po' sul nascere queste iniziative che tu puoi fare con un disegno, perché sei tu solo a farlo, ma nel momento in cui muovi 40, 50 o 200 persone diventa un'operazione finanziaria e casca sotto delle regole che non ti lasciano le mani libere,
1: certo,
2: vorrei io.
1: Certo, forse capisci? Luca voleva chiederti qualcosa.
3: Ma sì, comunque sì. Bruno, riguardo il tuo coinvolgimento verso gli animali fin dai tuoi lavori più vecchi, devo dire che, a parte che ti ritengo responsabile di un sacco di lacrime che ho versato,
2: Bacio il triste di Sibelius.
3: Esatto, quello lì del gatto di Allegro non troppo, sulle note di Sibelius. Sappi che mi hai causato molte lacrime fin da bambino.
2: Sì, ma anche a me, io ero anche grande quando piangevo, guarda, perché purtroppo era il gatto di mia moglie, la storia è vera, capisci?
3: Infatti volevo giusto chiederti questo, se c'erano delle note autobiografiche
2: in quell'episodio. Cioè è successo che quando io mi sono trasferito in campagna a vivere, mia moglie aveva un gatto nella sua casa vecchia in cui viveva, e la casa a un certo punto è stata distrutta perché hanno costruito poi un condominio. Quando c'erano le macerie, questo gatto ovviamente faceva pena, non potevamo lasciarlo lì. L'abbiamo preso, l'abbiamo addormentato e l'abbiamo portato in casa nostra, che è a circa 3 km, 4 di distanza, ma mentre dormiva l'abbiamo portato. Lui è rimasto con noi una settimana, felice e contento, un giorno scomparso. E ci siamo preoccupati, poi io ho avuto un dubbio, dico, ma non è che sarà tornato nella vecchia casa, anche se c'erano solo macerie. Allora siamo andati a chiamarlo, siamo scesi ed era là. Quindi lui ha fatto un percorso di 3 o 4 chilometri attraversando una città che non conosceva, pazzesco, perché lui non era mai uscito da casa sua, ha ritrovato la casa, era addormentato, pazzesco. E noi siamo andati avanti a scendere tutte le sere a portargli da mangiare, finché un bel giorno non l'abbiamo più visto. E quindi la storia era già tristissima,
1: no,
2: nella realtà, capisci?
1: Sì.
2: E quando ho sentito questa musica, questo brano meraviglioso, e ho pensato di scrivere una storia, la storia pensata, immaginata da Sibelius, e l'ha scritta lui stesso dietro al, perlomeno l'ho letto dietro alla copertina del disco, era che lui immaginava di salire in soffitta, trovava un baule con i vestiti della moglie morta, il baule si apriva, uscivano i vestiti che danzavano da soli.
1: Che roba!
2: E già questa era abbastanza, insomma, mi aveva colpito moltissimo ed era molto pesante. Allora ho pensato di adattarla a qualcosa di più vicino a noi, anche più simpatico da animare, da vedere. Ho pensato al gatto e mi è venuto ovviamente
1: bellissimo
2: in mente questa scena.
3: Ci sei riuscito perfettamente.
1: Geniale.
2: Mi fa piacere.
1: Senti, tu hai aderito, uno dei primi sei stato ad aderire al sodalizio Artists United for Animals. Sì, ma è stata una grandissima sorpresa e anche una grande gioia, perché hai aderito tra i primissimi.
2: Mi fa piacere, era una cosa giusta.
1: Tra l'altro ci siamo anche visti, perché a Torino,
2: lo so,
1: infatti, quando si poteva ancora girare e incontrarsi. Abbiamo fatto anche delle campagne imperniate sui disegni che tu ci regali continuamente.
2: Sì, grazie a te, perché sei tu che poi li usi e decidi di utilizzarli. Mi fa molto piacere, ovviamente.
1: Ti ringrazio moltissimo. Ma tu pensi che l'arte possa essere uno strumento valido per lanciare dei messaggi? Penso di
2: Guarda,
1: sì, visto quello che fai.
2: Sicuramente sì, ma tutto è valido, qualsiasi mezzo di comunicazione è valido. L'arte forse ha in più la leggerezza, cioè la possibilità di mostrarti qualcosa di piacevole o di divertente o anche di cattivo, se vuoi. Io ne faccio anche di molto cattive, però ti fa vedere la realtà da un altro punto di vista,
1: sì.
2: E forse si imprime di più nella memoria, perché il disegno è tutto inventato,
1: certo.
2: Quindi mentre un testo tu puoi averlo già letto e ti può fare meno impressione, un disegno è nuovo. Se poi pensi a un film, quello è completamente nuovo, dalla musica al disegno al movimento, quindi sono mezzi che si imprimono molto nella mente della gente e con questo ottengono un maggiore effetto, quindi io ci credo.
1: Sì, anch'io, perché quando è venuta fuori quest'idea di questo sodalizio abbiamo proprio pensato a tante forme d'arte, non solo una, non solo il disegno,
2: certo.
1: Non solo la musica, e vedo che la cosa sta funzionando perché si crea un rapporto particolare con questi artisti. Tra l'altro molti sono noti, molti sono poco conosciuti, ma è uguale, cioè la sensibilità.
2: Sì, non è importante.
1: Esatto, la sensibilità è la stessa e devo dire che a volte è più facile andare d'accordo, stranamente, non l'avrei pensato, ma con gli artisti che non con gli animalisti, quelli che fanno le campagne. Le associazioni. Non l'avrei pensato, eppure sembra che funzioni così.
2: Beh, meglio, sono contento. Senti, ti passo un'osservazione. Tutta la nostra vita è stata, la storia è divisa in AC e dopo e DC. Prima di adesso è ancora AC e DC. Ante Covid e dopo Covid,
1: è vero.
2: Che, me ne sono accorto ieri, riflettevo, dico Cristo, ma siamo condannati ad avere una C e un DC in tutta la nostra vita.
1: E mi chiedo come sarà il dopo, ci sarà un futuro migliore per i nostri amici animali, ma
2: guarda, per un po' di tempo sì. Ma dopo no, guarda. Però io ti faccio un altro esempio: quando vai in automobile e ti capita di passare vicino a un incidente pesante che ti spaventa, tu per almeno un quarto d'ora rallenti. Sì. Poi dopo un quarto d'ora ritorni a prendere la tua velocità.
1: Diciamo che è facile dimenticare, insomma.
2: È facile dimenticare. D'altronde, scusa, se continuiamo a fare le guerre, dopo tutto quello che è successo, le guerre che abbiamo fatto, i massacri che abbiamo fatto e siamo ancora qui, non impariamo assolutamente nulla.
3: Anche perché il motivo di questo diffondersi di questo virus pare che anche proprio derivi
1: dagli allevamenti
3: dallo sfruttamento degli animali,
2: esatto,
3: per cui
2: esatto,
3: sarebbe un buon momento per prendere coscienza di questo.
2: Ma non lo mettono
3: fatto
2: in rilievo come dovrebbero, no. E la gente alla fine, insomma, prevarranno ancora gli egoismi e le proprie comodità.
1: Sì,
2: e
1: infatti
2: tutto il resto.
1: Anche questo movimento mondiale che era nato con Friday for Futures non metteva mai in risalto il vero motivo dell'inquinamento, una delle maggiori cause di inquinamento che sono gli allevamenti intensivi.
2: Ma guarda, sono come le armi. Come le armi, ti trovi sempre un muro di fronte di interessi, di soldi che sono enormi, cioè come fai a combattere contro, tu pensa a togliere la carne, cosa succederebbe? Sarebbe una rivoluzione pazzesca.
1: Però io voglio pensare positivo, perché sennò ci deprimiamo troppo.
2: No, certo. Sempre positivo.
1: Così
2: per
1: come le grandi aziende fanno gli hamburger vegani, magari ci si arriva dal lato economico.
2: Speriamo.
1: No?
2: Sì, bisogna trovare una strada, innanzitutto farlo per gradi.
1: Esatto.
2: E questo è fattibile. E poi quando si convincono che la gente, magari spinta da altri motivi, può essere anche la salute, può essere questo concetto dell'inquinamento, eccetera, piano piano si spostano, quindi ci vorrà tempo, purtroppo.
1: Ma noi siamo come dei viaggiatori del tempo, no? Arriviamo dal futuro, noi animalisti arriviamo dal futuro.
2: Sì, è vero, siamo troppo avanti,
1: Infatti. Va bene, grazie Bruno, è stato bellissimo averti con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie come sempre della tua collaborazione, della
2: Figurati,
1: tua disponibilità.
2: Se posso, molto volentieri. Auguri a tutti,
1: grazie.
2: Saluti agli ascoltatori. E
1: d'accordo, e a
2: presto. Incrociamo le dita, ciao, arrivederci.
1: Ciao,
3: ciao Bruno, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Allora, è sempre piacevole parlare con Bruno Bozzetto e devo dire che si parla veramente di tantissime cose e la sensibilità di Bruno Bozzetto colpisce sempre.
3: Sì, è veramente un grande artista e vedere comunque il suo coinvolgimento e la sua passione, il suo amore verso gli animali è veramente toccante, perché ci fa veramente sentire sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Esatto. Allora, io lancerei un messaggio a tutti gli artisti animalisti, a tutti gli artisti che animano, che amano gli animali e vogliono fare qualcosa di buono per loro. Quindi, così come hanno aderito in tanti, Bruno Bozzetto, ma anche tanti altri, a questa nostra iniziativa che è Artists United for Animals, se siete musicisti, attori, registi, scrittori, poeti, disegnatori, pittori, l'ho già detto forse, e comunque amate gli animali, unitevi a noi, perché noi vogliamo creare un grande movimento fatto da artisti che vogliono dire la loro in favore degli animali.
4: Sì, vogliamo fare un movimento che veramente abbracci tutto il mondo, quindi chiunque anche via web ci ascolti oltre le nostre frontiere, visto che insomma la radio ha questo vantaggio, no? Può andare ovunque, e quindi siete tutti invitati ad aderire, insomma più siamo e più possiamo essere una forza per cambiare qualcosa.
1: Vogliamo creare un'onda inarrestabile, un'onda che dia dignità agli animali e che possa essere un messaggio di liberazione animale. Ok, allora, chi vuole unirsi a noi può visitare il sito Artists United for Animals, www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente rimanete incollati a Radio Dreamland, che è una radio che vuole creare un tipo di informazione che al momento non c'è molto, per cui al momento non c'è molto spazio, un'informazione di mondi invisibili come quello degli animali, ma non solo, trattare anche argomenti di solitamente ritenuti poco seri, però per noi invece sono seri, perché ad esempio sapere che cosa rappresenta, che so, il fenomeno UFO, per dirne una, oppure gli alieni, saranno tra di noi, Luca, secondo te? Saranno...
4: Sicuramente sì, e poi anche tutte quante quelle, insomma, quelle scienze che non sono considerate scienze,
1: esatto,
4: dal nostro mondo maggioritario, cioè loro le chiamano pseudoscienze, noi le chiamiamo scienze di confine, perché per noi sono scienze, e di un mondo misterioso che c'è intorno, che comunque interagisce con noi, quindi perché non porsi delle domande?
1: Esatto, esatto, e comunque sempre verso gli animali avremo un trattamento di favore e avranno sempre spazio le notizie animaliste. Allora, rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Artists United for Animals, e vi saluta Rosalba Nattero,
4: Luca Colarelli,
1: e ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Sonia Mazza. Musiche Lab Graal.
2: Incontro con il mistero. Nella limpidezza dell'alba si ritagliano i profili netti delle montagne, immense e immobili. La loro fissità nell'aria trasparente dà evidenza al silenzio con cui si mostra la realtà del mondo. Guardo, perdendomi nell'infinito, e mi chiedo perché ci sia qualcosa invece del niente. Sarebbe stato più semplice che non ci fosse mai stato nulla. Niente sarebbe stato detto, vissuto e pensato. Non ci sarebbero state le avventure dell'uomo e dei suoi schiavi. Invece c'è qualcosa al posto del nulla. Ma che cos'è questo qualcosa che mi appare nel silenzio? Che nome posso dargli? E chi sono io che ne sono parte? Mi perdo in una vertigine, nell'intuizione di un mistero che dà vita alla mia esistenza. Ma chi può aver voluto tutto questo? Il caso? O c'è stata una sorte che ha posto che ci fosse qualcosa invece del niente? O c'è un'eternità che non ha mai permesso che ci fosse il niente? È solo l'intuizione di un istante, una vertigine passeggera nel silenzio trasparente. Ma sento che adesso nulla potrà mai essere più come prima.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare il cumulo di Sevilla.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Dreaming.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente e un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.